hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: She's one for me.
1: Sono 30 anni che ci amiamo.
2: Ed è come la prima volta.
3: Radio Blackout, 30 anni d'amore.

anni 80. Il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali.

disperato tentativo di quei pochi incapaci seduti sulla poltrona giusta di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Saying it's all so cliche, we reviewed you the facts.
1: I'm professionally profile. Music is my talent, money making is my skill. My first name, Dilla, call me six figure deal. I'm a fascio, a wanker, a prick, I agree. I can't relate, I've been a hater, I know exactly how you feel. Dark and cold.
2: ...1992, il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

di cretino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai.

Anyway.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Multitalks.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
2: Multitalks.
3: Multitalks.
4: Birra, birra, birra, birra.
5: Sei vantaggiato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui è

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Full Time Blues. Tracce di schiavismo in età classica. Prima parte. Andata in onda l'11 marzo 2025 su Radio Neanderthal.
3: Abbiamo già iniziato con Boom Boom di Muddy Waters, che ci introduce a Full Time Blues di Tonino Festival. Chi non avesse letto o ascoltato le letture di Full Time Blues su Radio Neanderthal nel passato, comunque leggetevi questo libro, che è davvero importante. E allora Tonino ci racconta, prima un po' di iniziare, l'idea dietro questa, diciamo, trasmissione. Vai Tonino.
4: Stasera siamo qui principalmente per occuparci un po'
3: più
4: del
3: vicino,
4: passato, un po' del passato. Full Time Blues, il libro che è uscito una decina d'anni fa, si occupava degli anni 70 e si sviluppava nel movimento, quindi prima l'ascesa e poi dopo la caduta in quello che fu il progetto Blue Moon, all'epoca in pratica l'inondazione di eroina in tutti i contesti giovanili in cui c'era da protestare, da poter cambiare qualcosa. Stasera invece ci occuperemo un poco del passato, ma del passato veramente, quello l'ha passato, e non tanto per ci auguriamo per non riproporlo, però per avere un indizio, per capire un poco come si sono sviluppate quelle che poi sono state definiti gli imperi, le grandi società, i grandi stati, no? Partiamo da un presupposto. Perché la storia? Perché ci interessiamo della storia? Almeno perché mi interesso io della storia. Questo pensiero è stato espresso da un tipo che a qualcuno può essere antipatico, a qualcuno simpatico, un certo Federico Nietzsche, che va bene, ha dette tante, però in questo caso qua secondo me è stato più che appropriato. Vi leggo un attimo una cosa. Se la considerazione monumentale del passato domina sulle altre forme di considerazione, voglio dire sull'antiquaria e sulla critica, lo stesso passato ne soffre danno. Intere e grandi parti di esse vengono dimenticate, spregiate e scorrono via come un grigio ininterrotto flusso, mentre emergono come isole solo singoli fatti abbelliti. Se l'uomo che vuol creare grandi cose ha in genere bisogno del passato, se ne impossessa per mezzo della storia monumentale. Ci abbiamo gli esempi storici, no? Tutti i grandi dittatori si sono serviti di questo criterio, no? Per illustrare la storia. Chi invece ama perseverare nel tradizionale e in ciò che è venerato da gran tempo, coltiva il passato storico antiquario, i cultori del bello, i cultori dell'élite, i cultori dell'arredo. È solo colui che al quale una sofferenza presente opprime il petto e che a ogni costo vuol gettare via il peso da sé, ha bisogno della storia critica, vale a dire di quella che giudica e condanna. Ecco appunto, questo è l'argomento e l'ambito in cui andremo un poco ad informarci in questo pomeriggio. Vai, inizieremo un poco con quella che è la statistica e l'influsso dello schiavismo nella Roma antica.

0: La società romana partiva da orizzonti parsimoniosi, ma nel giro di una generazione andò poi effettuandosi a Roma la concentrazione di capitali più intensa che la storia ricordi. Essa rimane superiore in confronto a quella operata dai maggiori stati capitalistici moderni, perché corrispose praticamente alla concentrazione di tutta la ricchezza liquida distribuita a quel tempo nel bacino del Mediterraneo.
1: Infatti basti pensare che stime recenti hanno calcolato la presenza di 10 milioni di schiavi su una popolazione che comprendeva 50-60 milioni di individui. Chiaramente parliamo di una popolazione che abitava tutto il Golfo, tutto il Mediterraneo, tutti i mari del Mediterraneo, quindi tutte le coste che circondavano questo mare qua. Quindi abbiamo con località africane, località medio orientali, Grecia, Italia, Spagna. 10 milioni di schiavi su una popolazione di 50-60 milioni. Chiaramente una descrizione fatta da loro è impossibile quasi trovarla. L'unica fonte che riusciamo a trovare sono citazioni di filosofi, di poeti, commediografi, di cui ci serviremo appunto stasera, proprio per cercare di capire quali erano gli umori che giravano intorno a questo fenomeno, non tanto analizzati dai moderni, perché sono stati scritti cataste di libri che ognuno si può andare a consultare, ma attraverso appunto quello che pensavano gli antichi, nel bene e nel male, chiaramente. Per quanto riguarda la schiavitù, infatti, non possediamo in pratica nessun testo, né poetico né letterario, scritto da uno schiavo. È solo attraverso la testimonianza dei loro padroni, infatti, che conosciamo la schiavitù. E malgrado non si trattasse di un argomento proibito, nella vita quotidiana non se ne parlava, un po' come oggi per i poveri, un po' come oggi per gli extracomunitari, un po' però come oggi per chi soffre, no? Meglio non parlarne, meglio non guardarli. E così anche era nell'antichità. Infatti negli affreschi, quando venivano raffigurati, erano sempre una figura servile di contorno ai nobili e serviva semplicemente per raffigurare che il proprietario di quella casa c'aveva i servi, quindi era semplicemente un corollario alle altre situazioni. Negli anni 70 a un certo punto venne messo un po' in dubbio questo studio che trattava solo le grandi bellezze, no? E nacque quel concetto che si chiama storia materiale. Non a caso nasce negli anni 70. Molti storici si pongono il problema che non si può interpretare la storia solo attraverso quelle che erano le opere dell'elite, le loro architetture, i loro oggetti, ma si doveva pensare anche al quotidiano, attraverso, ma anche le cose più banali, il cibo. Può sembrare una cazzata, però attraverso il cibo si riusciva a stabilire chi era uno schiavo e chi era un ricco, perché lo schiavo mangiava solo miglio, il ricco mangiava anche il grano e mangiava anche la carne.

0: Ma iniziamo con la descrizione di due statue colossali che si trovano proprio all'ingresso del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei musei archeologici forse più importanti al mondo. Come si entra? Sulla destra trovi due figure possenti. Sono due barbari in attesa di essere venduti in un mercato.
1: Le due statue colossali di barbari schiavi sembrano darci il loro triste benvenuto. In posizione di attesa, aspettando di essere venduti, rimuginano sulle loro storie.
0: La citazione che adesso si andrà a fare è uno studio che viene da i panegirici latini, degli scritti di origine gallica, di origine ignota, raccolti da alcuni poeti, diciamo, romani. Questo brano che adesso andrà a citare Raffaele, appunto, tratta questo argomento.
1: Sotto i portici di tutte le città siedono schiere di barbari prigionieri. Uomini un tempo feroci tremano sbigottiti. Vecchie madri e donne sposate guardano i figli e i mariti inoperosi. Tutti costoro sono assegnati a servizio agli abitanti delle varie vostre province, in attesa di raggiungere i luoghi incolti da lavorare e cui sono stati destinati.
0: Le statue sono in posizione d'attesa, le mani congiunte una sull'altra, il volto abbassato, gli occhi scuri, il cappello frigio, il simbolo che poi diventerà nei secoli quello della rivoluzione francese. All'epoca era il copricapo che si dava allo schiavo che veniva liberato, diciamo, attraverso la manomissione, che era una di quelle tattiche appunto con cui i romani riuscivano a gestire la schiavitù in una maniera molto più strategica rispetto agli altri popoli.

0: me off my feet. I love it, love it. Ok, i romani, la schiavitù. Sentiamo un poco Virgilio cosa ne pensava.
1: Le parole di Virgilio intanto risuonano nell'aria. Romani, ricordatevi che il vostro compito è di dominare con l'imperium gli altri popoli.
0: Ecco a cosa serviva la cultura, ecco a cosa serviva l'arte, anche principalmente in quel periodo, ma penso ancora oggi, no? Assecondare il sistema, dargli una linea, dargli un orizzonte. C'era un altro poi che si aggiungeva, un certo Tito Livio, che continua dicendo: va, annuncia ai romani che gli dei vogliono che la mia Roma domini tutto il mondo. Si dedicano perciò alla guerra e sappiano e tramandino ai posteri che nulla di umano può resistere a Roma. Non a caso, appunto, durante il fascismo si usavano le effigi dei romani, ma non solo i fascisti, alla fine tutti i tiranni hanno usato quelle effigi là che venivano dall'antica Roma, le aquile principalmente. A questo punto qua, lo schiavismo determinava anche la geopolitica, no? Un diverso modo di gestire l'impero era in sintonia appunto con il famoso detto che diceva «divide ed impera». Che cosa significava? Questo detto fu creato da un certo Filippo il Macedone, che era un sovrano siriano, il padre di Alessandro Magno per essere precisi, un termine con cui si vuole significare che la divisione, la rivalità, la discordia dei popoli soggetti giova a chi vuole dominarli. Per le tribù germaniche rimaste al di là del Rino, Tacito osserva che quando queste tribù si ribellavano aggredivano volentieri gli Ubi, perché quel popolo di origine germanica rinnegava la patria, si facevano chiamare agrippinesi. I privilegi riconosciuti alla loro città suscitavano la gelosia degli altri, i quali chiedevano o che fosse sede comune a tutti i germani o che fosse distrutta e gli Ubi dispersi. In questo caso, insomma, il permesso accordato selettivamente a una singola tribù di stanziarsi sulla riva romana del Reno era chiaramente percepito dalle popolazioni locali come una misura politica e discriminatoria, che tuttavia, dal punto di vista delle autorità romane, aveva pienamente sortito il suo effetto. Dividi ed impera.

0: Continuiamo con Tacito.
1: Quando ripenso alle cause della guerra e alla terribile situazione in cui siamo, nutro la grande speranza che questo giorno, che vi vede concordi, segni per tutta l'Italia l'inizio della libertà. Sì, perché per voi tutti qui uniti, che non sapete cosa significa servitù, non c'è altra terra oltre questa e neanche il mare è sicuro, da quando abbiamo addosso la flotta romana. Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di devastazione, vanno a frugare anche il mare. Avidi se il nemico è ricco, arroganti se povero, gente che né l'Oriente né l'Occidente possono saziare. Loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e falsi lo chiamano impero. Infine, dove fanno il deserto, dicono che è la pace. You talk that baby talk. You knock me off my feet.

0: Ovidio, primo secolo d.C.
1: Agli altri popoli è data una parte di terra ben delimitata. Lo spazio della città di Roma è invece uguale al mondo intero.
0: È per marciare tutti con me che nacque infatti in età repubblicana la famosa sigla SPQR. Chi è che non l'ha vista mai a scuola elementari, no? Te la mettevano là come il simbolo dell'eccelso, eh? Senatus Popularus qui Romanus, ovvero il Senato e il popolo romano uniti oltre i ceti per la gloria di Roma.

0: Le terre rare dell'epoca erano le miniere, era il marmo principalmente, erano i metalli. Il marmo principalmente, perché poi il marmo andava a definire le case dei ricchi, no? Quindi era proprio il simbolo dello status. Il marmo più prezioso veniva dalla Turchia, si chiamava marmo pavonazzetto. Non a caso nel Museo Nazionale di Napoli sono raffigurati due schiavi fatti col marmo proprio che loro andavano a prelevare all'interno delle miniere. Quindi sai, la beffa oltre al danno. Rispetto alle miniere abbiamo una descrizione fantastica che ne fa Plinio il Vecchio riguardo a delle miniere in Spagna, all'epoca proprietà dell'Impero Romano. Qui a parlare è Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia.
1: Il terzo sistema vincerebbe le imprese dei giganti. Condotti cunicoli per grandi distanze, le montagne sono scavate al lume delle lucerne. La durata dei turni è la medesima di quella delle lucerne e per molti mesi non si vede il giorno. Tal genere di miniere le chiamano arruge. Inoltre le fenditure cedono all'improvviso e schiacciano gli operai, al punto che ormai sembra meno temerario cercare le perle e le porpore dal profondo del mare. Tanto più pericolose abbiamo reso le terre. Si lasciano pertanto frequenti archi per sostenere le montagne. In entrambi i generi di miniere si presentano blocchi di silce. Spaccano questi con fuoco e aceto, ma più spesso, poiché ciò satura i cunicoli di vapore e fumo, li tagliano con magli caricati di 150 libbre di ferro e le trasportano a spalle di giorno e di notte, passandolo nel buio ciascuno a quello più vicino. Gli ultimi vedono la luce. Se la massa di roccia sembra troppo estesa, il minatore segue il lato e la gira, e tuttavia il lavoro sulla roccia è ritenuto abbastanza facile. E infatti esiste una terra, la chiamano Gandagadia, di un certo genere di argilla mescolata con ghiaia che è pressoché inattaccabile.
0: In Spagna, da resoconti di storici, c'erano miniere con 40.000 schiavi. Erano presenti anche le donne. Erano addette a raffinare il metallo e a metterlo, a catalogarlo e a stiparlo. In Grecia le miniere più famose erano quella là d'argento dell'isola di Sifno e quella dell'aurio. Ha avuto successo, diciamo, è uscita proprio alla ribalta nel periodo appunto democratico dell'antica Atene. Non a caso vediamo che ci fu una proposta di un chiamiamolo un gestore, un economista, che fece uno studio che si chiamavano i poroi. Propose al popolo di Atene di acquistare 3 schiavi a testa per ogni cittadino da portare nelle miniere. Ecco come la democrazia ateniese e come la democrazia greca incominciò a svilupparsi, sempre tenendo conto del fatto che votava il 15% della popolazione, escluse donne, escluse poveri, escluse schiavi. Quindi c'è bisogno di gestirli. In questo caso entra uno pseudo Aristotele che dice la sua.
1: La varietà delle origini è raccomandata dagli amministratori per diminuire il rischio di ribellioni. È necessario quindi che gli agricoltori o minatori, se devono essere secondo l'ideale, siano schiavi e non di unica razza tutti, e neppure di carattere vivace, che in tal modo saranno utili al lavoro e non proclivi ad alcuna rivolta.
0: Anche i soldati che erano addetti a controllarli dovevano parlare un'altra lingua, perché non ci doveva stare comunicazione, non ci doveva stare empatia, relazione fra di loro. Le terme di Caracalla. Passiamo a quello che fu il primo spettacolo per antonomasia nell'Impero Romano, ancora prima del Colosseo. Furono le terme più importanti di quel periodo. E prendevano la bellezza di 8.000 persone al giorno che andavano a trascorrere il loro periodo di otium e negozium all'interno delle terme, perché il ricco romano come il ricco greco per loro la vita era innanzitutto quella là di poterla filosofeggiare, comandare, gestire, ma non lavorare praticamente, come poi dirà secoli dopo Guy Debord, uno dei situazionisti francesi nell'antica Grecia, nell'antica Roma. Viveva quello che non lavorava, il resto erano tutti quanti schiavi. Ok, quindi andremo a vedere sotto le terme. Quelle di sopra le conosciamo bene, eh? Ma quelle di sotto sono poco conosciute. Sotto le terme c'erano 2 chilometri di gallerie con 50 forni a legna che alimentavano i condotti che portavano l'aria calda sotto tutti gli ambienti delle terme. A questi forni erano addetti 10 schiavi per ogni forno, con turni di 10 ore. Il tutto mentre contemporaneamente in questi tunnel passavano a forte velocità carri che trasportavano legname avanti e indietro, senza porsi neanche il problema di chi andavano a ferire, a colpire, oppure il problema della velocità. Niente, tutto si doveva fare svelto per poter mantenere caldi gli ambienti in cui i ricconi andavano a fare i loro bagni, cosa che chiaramente comportava un dispendio sia di economico ma anche di status. Infatti molti dei filosofi antichi, molti degli storici antichi scrivono che nelle terme il ricco si presentava con lo schiavo, ma non tanto perché ne avesse pure bisogno, ma principalmente era per uno status, come dire, uno status sociale. Era il periodo in cui si iniziano anche a portarsi dietro gli schiavetti neri, perché con le guerre puniche l'importazione incomincia ad essere bella abbondante anche dall'Africa.

0: Gaio.
1: Un tutore.
2: Un tutore deve assegnare al suo pupillo un numero di schiavi che corrisponda alla sua dignità.
0: Dignità. Facciamo un salto invece nell'antico Egitto, perché non tutti sanno che il primo sciopero della storia viene fatto nel periodo di Ramses III.
1: Quindi
0: nel 1100-1200 avanti Cristo. Che cosa succede? Le notizie le abbiamo tramite un papiro dello sciopero, che oggi è esposto invece al Museo Egizio di Torino. Su questo papiro vengono annotate appunto tutte le varie tappe che portano i lavoratori di queste che stavano decorando diciamo le piramidi e le tombe dei regnanti, li portano a scioperare perché stanno in una zona chiaramente dove il sole batte in continuazione, non arrivano gli unguenti, che all'epoca erano la cosa principale, diciamo ancora più importante del cibo e dell'acqua, perché senza unguenti si moriva, diciamo, sul luogo di lavoro. Quindi loro scioperano. E nel papiro abbiamo proprio la vertenza, possiamo dire, che loro portano avanti.
2: Il nostro Signore perfetto, avvertite il visir, nostro superiore, così che ci sia dato il nostro sostentamento. Sono già trascorsi 18 giorni in questo mese e abbiamo fame. Siamo venuti fin qui a causa della fame e della sete. Non ci sono abiti, unguenti, pesci, verdura. Avvertite il faraone, il visir.
0: La richiesta comunque, anche se lentamente, venne accettata. Forse è stata la prima vertenza vinta nella storia dell'umanità. Un'altra curiosità invece, la prima rivolta che risale, diciamo, attraverso l'archeologia, no? Perché poi non possiamo essere sicuri di niente. Però le prime tracce di una rivolta sono state trovate in Cina, a Taosi per l'esattezza. Una rivolta che è successa nel 2003, fra il 2003 e il 1008 avanti Cristo. Gli archeologi come se ne sono resi conto? Perché dai reperti che appunto datati nel 2000 avanti Cristo trovano tutte tombe ricche, mura di ville e le mura della città belle, floride e alte. Poi dopo, attraverso gli studi ulteriori, trovano che questa città è stata ridotta, diciamo, al suolo, le mura sono state tutte, diciamo, distrutte, e al posto delle tombe dei ricchi si vengono a trovare tutte tombe uguali. E gli archeologi a un certo punto si rendono conto che sono davanti proprio alla prima rivoluzione sociale della storia, in cui i ricchi avevano i poveri, avevano preso i ricchi e li avevano in linea di massima fatti fuori e avevano instaurato un altro clima, un'altra relazione sociale. Le prime tracce di schiavismo le troviamo ad Uruk, nella città dei Sumeri, no? Infatti le più antiche tavolette riportano questo.
2: Che provengono da Uruk sono elenchi e ancora elenchi, per lo più riguardanti cereali, forza lavoro e tasse. In ordine di frequenza gli argomenti delle tavolette che ci restano sono orzo, prigionieri di guerra, schiavi maschi e femmine.
0: Non a caso, sempre Nietzsche, sempre Federico, ciò che è stato chiamato la storia è solo la storia della merce e degli uomini che la producono, disumanizzandosi. Nel 2600 invece abbiamo tracce di schiavi in epoca sumera. Si trova un contratto proprio di compravendita. Nel 2002 invece avanti Cristo le tracce ci portano in Iran, dove si trova un regnante che fino a poco tempo fa era sconosciuto, questi sono degli studi recenti, in cui stila anche lui un elenco di prodotti, fra cui appunto schiavi che ha conquistato in un altro regno. A Babilonia nel 1200 troviamo altre tracce di schiavismo nel famoso codice di Hammurabi, no? Che forse conoscono un po' tutti. In questo codice, oltre gli elenchi, sai, sempre dei soliti prodotti da immagazzinare, si riportano gli elenchi degli schiavi, con l'accortezza di dire che si doveva marchiare a fuoco sulla fronte, appunto per poterlo riportare al padrone in caso di fuga.

0: I latifondi si incrementarono, appunto, questa, diciamo, dinamica della villa che diventa anche produzione, si alimenta chiaramente con l'arrivo dei nuovi schiavi, no? Con le conquiste che arrivano in continuazione e vanno a sostituire gli operai. Qui abbiamo una testimonianza, appunto, che ci riporta a quell'evento a cui assistettero i fratelli Gracco, che poi sappiamo che fecero una brutta fine.
1: L'idea di una riforma a favore dei piccoli proprietari agricoli, quella che poi costò la vita a lui e suo fratello Caio, venne a Tiberio Gracco mentre attraversava l'Etruria diretto in Spagna. Tiberio rifletteva sullo svuotamento di quelle terre, un tempo popolate di contadini liberi e ora ridotti al latifondo dalla capacità dei grandi proprietari che usavano schiavi fatti venire da altri paesi come pastori e agricoltori.
2: Infatti i ricchi occupavano le terre demaniali e assorbivano in pratica i piccoli appezzamenti dei loro vicini poveri, a volte comprandoli, a volte usando la persuasione, a volte la forza. Così si formavano vaste proprietà e per lavorarle venivano impiegati gli schiavi. Questo è a Paiano, primo secolo dopo Cristo. A chi da schiavo
1: ha lavorato i campi, non date
2: eredi, terra, sepoltura, anche una sola soglia di macigno.
1: Marco Valerio Marziano.

0: Tabula Putuelana. È un reperto che al momento è in deposito al Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed era una tavola su cui era riportato come il privato cittadino poteva uccidere il proprio schiavo nel caso di adempimenti.
1: Se qualcuno vuole far giustizia privatamente a un proprio schiavo o una propria schiava da terzi, il

0: supplizio sia svolto in questo modo: se vuole che un patibulum, una trave traversale, sia posta sulla croce, l'incaricato Redemptor dovrà fornire i pali, i legacci, le fruste per i fustigatori, come pure i fustigatori stessi, e chi chiede il supplizio darà a ciascuno degli incaricati che portano il patibolo, ai fustigatori e ai carnefici, 4 sesterzi ciascuno.
1: Appunto, delibere. Una delibera particolare è quella là che, di cui ci racconta Seneca, che, di cui si fece un consulto nel Senato in epoca diciamo repubblicana. Prego.
0: Una volta, con una sua deliberazione, il Senato decretò che gli schiavi dovessero distinguersi dai liberi per l'abbigliamento. Poi, però, ci si rese conto di quale pericolo ci avrebbe minacciato se i nostri schiavi avessero cominciato a contarsi.
1: Giustamente si pose il problema. Gli schiavi a teatro. Sempre al Mann abbiamo una vasta, diciamo, una vasta collezione in cui vengono riprodotte scene teatrali sia su mosaici che a freschi. E in questo caso ci abbiamo che nelle commedie, cosa particolare, troviamo che gli anziani dovevano mettere una parrucca bianca, i giovani una parrucca nera, gli schiavi una parrucca rossa, perché da lontano il pubblico doveva distinguere bene le figure. Lo schiavo nelle commedie era semplicemente da dileggiare, in poche parole, no? Un qualcosa che è come un cane, come l'amico dell'uomo da bastonare o da accarezzare nel momento in cui si vuole un po' di compagnia. Infatti, non a caso,

0: Plauto, infatti, commediografo romano del secondo avanti Cristo, dice questo: gli schiavi, per rendere al padrone i servizi che questo si aspetta, dovranno mettersi a quattro zampe, appunto lo schiavo solo da dileggiare. Un altro comico contemporaneo di Aristofane afferma: a quel tempo nessuno aveva schiavi, ma le donne dovevano sobbaccarsi tutto il lavoro in casa. A sto punto qua si sollevava l'ilarità del pubblico, applausi e grida. La schiavitù è una categoria costruita dalla legge, ma è sostenuta anche dallo spettacolo. Il padrone deve essere magnanimo, lo schiavo deve essere docile e riconoscente, come una qualsiasi propaganda statale, qualsiasi propaganda che tende a renderti buono. Infatti, in una commedia di Menandro, uno schiavo afferma:
1: il mio padrone è la mia città, il mio rifugio, la mia legge è il tribunale per il giusto e l'ingiusto, è soltanto con ciò che devo vivere. Un buon schiavo è il migliore dei tesori.
0: Sulla sessualità poi c'era un ordine gerarchico che smentisce completamente questa che era l'illusione della libertà sessuale in quel periodo.
1: Il vero uomo che era libero, cioè il vir, doveva avere un ruolo attivo, e se fosse stato scoperto in un ruolo passivo sarebbe stato coperto d'infamia, sarebbe stato cioè impudicus, e quando veniva preso dal desiderio di un altro uomo, ovvio e semplicissimo, la soluzione era a portata di mano: gli schiavi. Anche a questo serviva la schiavitù, naturalmente gli schiavi propri. Gli altri non andavano disturbati, distratti e sottratti al loro lavoro. Bisognava rispettarli come qualunque proprietà altrui.
0: La differenza tra ruolo attivo e ruolo passivo finiva così per combaciare alla perfezione con il ruolo dell'individuo all'interno della società. Per cui, se un uomo ricopriva un ruolo attivo coincidente con la mascolinità, esso apparteneva di conseguenza al rango sociale più elevato, mentre se un altro ricopriva un ruolo passivo sovrapposto alla femminilità, ricopriva in modo speculare una posizione sociale di minor rilievo. La relazione tra le donne, infatti, era inconcepibile proprio perché non prevedeva sottomissioni. Non si può simbolizzare, non si poteva appunto simbolizzare trasmissione di potenza come in un rapporto eterosessuale. Non c'era chi lo dà, non c'era chi lo prende. Quindi veniva visto come un qualcosa che non poteva influire nella sfera sociale, un qualcosa da rigettare, da completamente da non considerare.

a Roma e a Pompei abbiamo un casino di lupanari, chiaramente, che testimoniano anche le condizioni delle prostitute, principalmente schiave. Certo non erano tutte schiave, c'erano anche delle donne famose che per vizio o così, giusto per noia, si prostituivano e venivano chiamate le famusae. Erano gente appunto ricca che così, giusto per viversi un poco di dinamicità. La maggior parte chiaramente invece delle prostitute veniva dall'estero ed erano schiave. Infatti non a caso nei luparari invece delle monete si usavano le spinktrae, che erano una specie di carte di credito, delle monete su cui da un lato era raffigurata la posizione che tu desideravi che la prostituta ti concedeva e da un lato invece la somma di soldi che tu eri disposto a spendere. Qual era il senso? Il senso era principalmente quello là di andare oltre l'incomprensione che si creavano fra le varie razze, perché chiaramente in questi lupanari veniva gente specialmente nei porti come Pompei, c'era gente che veniva da dappertutto, quindi trovavi prostitute di varie origini, avventori di varie origini, quindi la comunicazione era molto difficile. Queste raffigurazioni sulle monete facevano in modo che non c'era bisogno neanche di parlare. Chiaramente la scusante ufficiale era quella là, che non si potevano introdurre immagini sconce sulle monete, perché la moneta doveva essere un qualcosa che doveva raffigurare solo l'imperatore, un qualcosa di degno. La ragione pratica comunque era principalmente che serviva per comunicare. Quindi lupanari. Chiaramente all'interno non mancavano manco le sostanze inebrianti, un poco come oggi. Cioè, infatti Nerone fu costretto a fare un editto in cui si proibivano all'interno dei lupanari, perché incominciava un poco a morire gente. C'era un consumo esorbitante di datura, stramonio e cantaride, che poi non era altro che un insetto fatto in polvere, essiccato, maciullato e poi messo nell'acqua calda e poi si bevevano. Sostanze che dovevano eccitare, che ti creavano un poco di empatia in più.

Roma nel primo secolo d.C., dagli studi fatti sembra che ci fossero 32.000 prostitute, ma erano 32.000 perché quelle là, diciamo, segnate negli albi comunali, quelle là, diciamo, legali, ma c'erano un'infinità di altre prostitute che invece si prostituivano senza entrare nei ranghi, negli album ufficiali, no? Che le trovavamo di solito di fuori ai circhi oppure fuori alle locande, non avevano neanche un posto per prostituirsi, lo facevano per strada. C'erano le abulatae, che erano la classe più infima, appunto, di queste donne che esercitavano per strada. Il loro costo era di 2 bicchieri di vino, in poche parole. Fra le tante categorie di prostitute poi troviamo anche le bostuarie. Questa era una categoria particolare perché andavano a prendere i clienti nei cimiteri, cioè i loro clienti erano persone che avevano perso la coniuge da poco, quindi soffrivano in questa maniera, sai, sulla sepoltura, e queste prostitute andavano là, si vestivano in una maniera che oggi potremmo considerare dark, si piazzavano della polvere sul volto, diventavano pallide e si offrivano, diciamo, a queste persone che avevano perso le coniugi. A volte facevano proprio l'amore sul tumulo, proprio perché poi assumevano anche delle pose un po' da cadavere, eccitavano, diciamo, gli uomini attraverso questa funzione qua, il risveglio del corpo della donna amata.

La prossima puntata l'apriremo con i filosofi e con le varie posizioni che persistevano all'interno della sfera, diciamo, intellettuale dell'antichità. I filosofi contro, i filosofi a favore, molti a favore, diciamo quelli contro erano più pochi, anche in maniera molto blanda. Comunque andremo a vedere un poco appunto le varie scuole e come trattavano lo schiavismo.

Vabbè. Terminiamo quindi con il banco del mutuo soccorso con 100 mani e 100 occhi che ci parlerà un po' della preistoria, un periodo che andremo a guardare nella prossima puntata, in cui appunto la preminenza della donna era molto sviluppata, in cui c'era una solidarietà che spesso viene annullata dagli storici, in cui c'era un'attenzione anche verso chi ti stava a fianco, ma non per buonismo o perché ci si voleva bene, ma principalmente perché l'uomo aveva capito che senza l'altro non si va avanti, che solo la cooperazione ti porta a svilupparti. Ecco, questa è la tematica che troveremo nella prossima puntata, in cui andremo a parlare anche di Kropotkin, che fu uno dei primi che incominciò ad interessarsi a questa questione. Salve a tutti, un bacione forte forte, ciao.

0: the best in men's clothing. Call Paul's Boutique at Genesis. The number is 718-498-1043. That's Paul's Boutique, and they're in Brooklyn.
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui e

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house.
0: Facciamo ancora uno.
1: You NPC in the house.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Pascal, Non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie.

0: Lore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

11:43, questo Ferragosto del 2026. In diretta da Via Cecchi 21/A.

edizione Assunzione per Radio Bizarre, programma di intrattenimento musicale Zoccoli Duri e Nuove Onde in compagnia di Teresina con voi per tenervi compagnia in questa torrida giornata.

0: solito sto gamba.
1: Dicevo, torride giornate portando il segnale sulle onde in Torino e provincia attraverso la modulazione di frequenza su 105.25, ma anche tramite lo streaming, quindi sapete radioblackout.org o anche in digital audio broadcasting se avete una radiolina che ha questa tecnologia o se ci ascoltate da una macchina nuova, automobile moderna. Incursione quindi nello studio di Blackout. Sapete che potete quindi mandare messaggini al 346-66-73-263 o fare squillini allo 011-2495-669. Qui è Teresina in vostra compagnia con una scaletta più o meno improvvisata. Alcune cose ce le avevo in serbo per ascoltarle con voi in diretta qua durante la mia trasmissione. Altre sono dischi che abbiamo già cominciato ad ascoltare nelle ultime puntate in cui ci siamo sentiti un paio di settimane fa, due o tre settimane fa, e quella precedente all'inizio di luglio.

Per cui mentre siete lì che preparate il menù di Ferragosto, che fate la borsa frigo per andare a mettere il culo a mollo, o magari state facendo il fuoco per grigliare le melanzane, o magari chissà state facendo la salsa col pomodoro perché vi duri tutto l'anno, se volete potete restare sintonizzati e sintonizzate in compagnia di Radio Bisogna.

E mentre ricordiamo la Madonna che se n'è salita al cielo in carne ed ossa, probabilmente mi diceva qualcuno con la sua casa intera. Comunque, insomma, un saluto a tutte le assunte. Restiamo in ambito così celebrativo con questo brano che si intitola San Patrizio. Loro sono Los Orientales de Paramonga. Per questa uscita numero 45 per Analog Africa, con una raccolta di brani che vanno dal 72 al 76. Buon ascolto.

Allora, si tratta di una collezione di 25 tracce per questa formazione, appunto, nella città di Paramonga, città costiera. Fa 3 ore di viaggio da Lima, poi chiaro dipende dal mezzo di locomozione, però insomma 3 ore in macchina da Lima. Formazione di 6 musicisti orbitanti intorno a Victor Ramirez e Massimiliano Chavez, con le loro chitarre psichedeliche, gli amplificatori Fender, i pedali wah-wah, per questa scena appunto di cui loro facevano, insomma, di cui loro sono stati esponenti, Los Orientales de Paramonga, scena dove si poteva apprezzare surf, rockabilly, tropical sound.

E quindi si cumbia, guaraccia, salsa, guaguancò per questa formazione. Formazione peruana. Ci ascoltiamo ancora una traccia da questa raccolta che si intitola Bailando con Betty. Los Orientales de Paramonga. Ascolteremo ancora nelle prossime, nei prossimi incontri radiofonici che andranno sotto questo ombrello, quello di Radio Bizarre. Ma sicuramente non sarò l'unica a proporvi questa ulteriore nuova uscita prestigiosa per Analogo Africa. The Future of Music Happened Decades Ago, etichetta tedesca, uscita numero 45, dedicata tutta alla produzione del Los Orientales de Paramonga.

restiamo in ambito cumbia, ma torniamo ai giorni nostri con la cumbia destrutturata di Meridian Brothers, qua insieme a Mexican Institute of Sound. Due teste malate, questa è la cumbia becchiana. Ruido Tovar, anche questo è un album che abbiamo già iniziato ad ascoltare insieme. Quindi rallentate il movimento sulla grattugia, rallentate il movimento del bacino.

quindi al secolo Camillo Lara e Eblis Alvarez, rispettivamente Miss Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers, entrambi con il loro keyboard, il loro synth. La loro grande passione per sia i suoni elettronici che quelli tradizionali, mescolando danzon, son, cha cha cha, cumbia Colombia, ispirandosi, infatti lo citano nel titolo, al lavoro del grande Rigo Tovar, grande esponente della cumbia psichedelica messicana. Giocherellano quindi in questi dialoghi, sarebbe bellissimo poterli vedere.

ancora una volta siamo in Colombia. Loro sono Acido Pantera, l'EP da cui, un EP del 2016 da cui ho preso questa, si intitola Los Caciques del Rave. Si intitola Vida Bacana.

0: Ma torniamo in Messico, andiamo all'indietro, il citato Rigo Tovar, ce lo andiamo ad ascoltare insieme al suo conjunto Costa Azul in questo lamento de amor.
1: Hace tiempo que me agobia la tristeza.

nuotata, attraversatevi tutta la pozzanghera, tutto il ciarco. E poi anche metà Mediterraneo per andare a Napoli. Lui è tonico 70. Questo è qua qua qua. Dalla nuova uscita Antonico.

E chiaramente è un brano quello che abbiamo appena ascoltato, che ho scelto per il testo, non per il ritmo elevare. Comunque è un disco interessante, questo appena uscito, o almeno io ce l'ho da poco. Però fresco fresco, Tonico 70, Antonico. Adesso vi dico anche quando è uscito veramente. E andiamo al 2018, quando Nuginea ancora si chiamavano Nuginea, facevano uscire Nuova Napoli. Adesso hanno opportunamente cambiato il nome Nuginea. Questa è Stanne For.

Una opportunità más di triunfare nella vita era il titolo dell'album per Los Piranhas, che è uno dei suoi progetti, un trio rock psichedelico con chiaramente grande influenza di cumbia e di tutto il carattere e la impronta creativa che si porta dietro è Eblis Álvarez. Questa si intitola El Nuevo Prometeo. Tra l'altro questo è in realtà un super gruppo, perché oltre al tanto citato Eblis Álvarez ci sono Mario Galeano del Frente Cumbiero e Pedro Ojeda di Romperraio.

che il disco Antonico di Tonico 70 è in realtà del 2022. Ho scelto un'altra traccia per voi. Torneremo con lo Spiragna ancora tante volte, forse anche all'interno di questa trasmissione, quindi lasciamo Eblis Alvarez di Meridian Brothers, Mario Galeano di Frente Cumbiero e Pedro Ojeda di Romperraio per tornare in compagnia di Tonico 70 e ascoltarci questo The Revolution Will Not Be Telephone In.

Questo era Le Soliloque du Roi Léopold, Leopoldo quello di Belgio, eh. La lamentazio, il frignare del re assassino. Lei è Maria Violenza, l'album si intitola Terrona 2025. Uscito il 17 di settembre, un disco che ha più o meno un anno.

E ringrazio chi scrive al 3466673263. Grazie a te che sei all'ascolto, che resisti all'ascolto. E a chi chiede chi erano questi della rivoluzione in coppa o telefonino? Era Tonico 70, l'album si intitola Antonico. Lo trovi facilmente. Ospite qua la Blackout House, forse proprio un paio d'anni fa, se non ricordo male. Una bellissima serata.

Ancora la voce di Maria Violenza da questo suo ultima uscita a Terrona. Questa si intitola My Land Palestine. Mentre continua l'assedio al villaggio di Xura in Cisgiordania.

mentre continua il tragico conquista di fatto poco a poco per arrivare a raggiungere l'obiettivo del grande Israele.

Mentre termina questa canzone, io approfitto sulla coda di queste, di questa traccia, per salutare tutti coloro che ci ascoltano da dietro le sbarre, a chi si trova recluso al carcere delle Vallette, a chi si trova ai domiciliari, a chi magari è al carcere minorile Ferrante a Porte o al CPR di Torino. Altra voce femminile, lei era Betty Davis. Ci ascoltiamo due tracce, questa anti-love song e la successiva, che si intitola Your Man, My Man.

donne che più ha cantato di liberazione sentimentale e sessuale. Fondamentale esponente del funk. E no, però non sta andando. Sta andando Maria Violenza, infatti dico, ma che? Quindi tacciamo questo e diamo volume a quest'altro. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you

Ancora Betty Davis, questa Your Man, My Man, tutta da ascoltare, proprio le parole. When is he, you cry, quando sono le 12:49 si allunga la trasmissione inaspettatamente, ma insomma abbiamo anche iniziato tardi. Grazie, grazie per i messaggini che mandate, anche da mittenti inaspettati. Cosa ci fate all'ascolto della radio? Benvenga. 3466673263.

105.25, questa è sempre Radio Blackout. Proviamo a sentire qualcosa ancora dalla Colombia. Romper Rayo, quindi uno dello Spiranhas. Questa è Rebel Día y Twist, da un album uscito il 1° aprile di quest'anno. Stiamo dedicando abbondantemente a questo questi esponenti del cosiddetto tropicannibalismo. Io in realtà questa mattina, quando sono uscita di casa, pensavo che avrei soprattutto passato flamenco progressive, perché i miei ascolti sono andati in quella direzione gli scorsi giorni. Ma insomma, così non è stato. Abbiamo tempo perché arrivano notizie da Liguai, che è in ritardo. Non ho altre notizie dalle altre trasmissioni del sabato.

quindi sull'assolo di tromba io apro gancio.cisti.org per raccontarvi di questa iniziativa dal nome, dal titolo Complotti di Ferragosto, passando dagli Epstein Files e ritornando sugli usi politici di complottismo e fascismo per capire la quarta rivoluzione industriale, cioè quella dei data center, intelligenza artificiale, cibernetica nei campi come in guerra. Due incontri con Stefania Consigliere, Maddalena Gretel Cammelli, Elisa Lello, Cecilia Vergano e punti di sospensione, come immaginare che ci possano essere altre persone. Si tratta di un gruppo, un consesso di antropologhe e sociologhe. L'incontro, il primo incontro è stato ieri, la prima parte. Si continua lunedì 17 per la seconda parte di questa, di questi complotti di Ferragosto, dalle 17.30 al Circolo Amici del CELS, dibattito con Merenda Sinoira. Quindi un incontro molto interessante, se vi trovate dalle parti della Valsusa o geograficamente in una posizione in cui potete, dalla quale potete facilmente raggiungere la località del CELS. Frazione CELS, Morliere, Exil, provincia di Torino. Potete andare voi stessi a dare un'occhiata su gancio.cisti.org per vedere che cosa c'è in città e nei dintorni. Sapete che se vi trovate altrove e volete sapere cosa c'è, potete andare al fondo di Gancio, giù e trovate altri luoghi e potete vedere le agende condivise di Roma, di Bologna, potete trovare Saprazza, agenda condivisa del sottobosco autogestito sardo, potete vedere Cammafa, quella di Cosenza e dintorni, Camifa, anzi, Fuori nella nebbia, Ferrara e Romagna, Miniere urbane, Lucca, Pisa e Toscana, La Situa, dice semplicemente eventi delle comunità locali, non saprei di quale località, La Punta, un'altra agenda condivisa del sottobosco toscano. Vi dico che agende condivise analoghe si trovano anche per esempio nella penisola iberica all'interno dello stato spagnolo, si chiamano Convoca La e potete trovare più di una città. Andate a dare un'occhiata, convoca.la.

dicevo che stiamo ascoltando Romperraio, N Block, N Mambo Negro. Si tratta di una, appunto, una nuova uscita, questo è il titolo del disco. Mentre la traccia che sta andando adesso è El Paila Mocha. Si tratta questo disco di un disco registrato in studio con tutti i musicisti insieme, quindi come una registrazione dal vivo. Proprio in Los Studios Mambo Negro, quindi il titolo del disco semplicemente descrive il luogo e diciamo la tipologia di registrazione. En Block e Los Studios Mambo Negro a Bogotà. A parte questa traccia in particolare che è stata registrata negli studi Romperraio. Chiaramente si sente assai, anche qui c'è lo zampino per la masterizzazione di Eblis Alvarez. Comunque la batteria, i cimbali, percussioni, chitarra, sintetizzatori e voce c'è Pedro Ojeda, che è colui che porta avanti insomma il nome di Romperraio e che è il membro anche della super banda che abbiamo ascoltato prima nel super gruppo Los Piranhas. Ma io da qua mi volevo muovere per tornare da questa parte dell'Oceano Atlantico. Un'altra registrazione dal vivo, questa fatta proprio in una casa. La Plazuela, formazione flamenca insieme a Ángeles Toledano. Per Perico della Tomasa. Anzi, Perico El della Tomasa.

e ci spostiamo a Granada. Al Mirador de San Nicolás e nell'Albaicín.

La voce è quella di Silvia del Lolo. In realtà no, il Zapateado è quella di Silvia del Lolo, mentre la canta ora è Carmen Heredia Torres. Canta or Miguel Heredia El Poblao e alla chitarra Manuel de la Loles, mentre il cajón è di Guillermo Nocer.

E con il CR finale, con tanto di menare la melena, cioè la chioma, lasciamo la bella ora Silvia Dell'Olo.

0: Que te calles. E la otra, questa è Essenzia. Un'altra registrazione dal vivo per finire così con questo siparietto flamenco.
1: Nelas entrañas, una fuerza que te impulsa y te frena.
0: Ascolti registrati in presa diretta.

loro erano che te caglie, sì. Allora, ho ancora un brano scelto per voi. Ho un po' la pelle d'oca e sono emozionata, ve lo devo dire. Un'altra voce femminile, super illustre anche geneticamente. Estrella Morente, granadina, figlia di Enrique Morente. Que llegue el domingo, son bulerías. Avevo pensato di mettere unos tangos per andare ancora con los tangos de Granada. Sentire ancora magari qualche copla di... Vabbè, sto zitto un momento, mi riprendo, poi riapro il microfono. Que llegue el domingo, bulerías de Estrella Morente.

preziosa la voce di Estrella Morente, molto emozionante anche il jaleo che si ascolta dietro, cioè l'incitazione di coloro che sono presenti, che suonano, che battono le mani, che magari suonano il cajon, il chitarrista.

Sia Estrella che Enrique hanno avuto il merito di, così come tanti altri musicisti in realtà granadini, ma non solo, anche sevigliani, caditani, in realtà di tutta la penisola, di ricordare e di usare i versi, la scopla di Federico García Lorca.

0: mentre entriamo in fase di CR per questa sbularia, volevo ricordare Sombra Lor, la voce flamenca di Kete Calles, che era anche la voce flamenca delle tribade della prima ora. E insomma, qua finisce la mia trasmissione. Vedo, continuo a parlare mentre cerco la sigla di chiusura. E grazie per essere stati all'ascolto.
1: Le dice la gatta al gatto.

13:24, ecco qui all'Iguai per voi, fra pochissimo. Io vi saluto, ringrazio chi ha scritto, telefonato, chi ha ascoltato il mio programma di oggi.

come spesso succede, è stato un po' lento cominciare, alla fine abbiamo preso una bella rincorsa, abbiamo ascoltato tante cose. Chissà, forse ci sentiamo anche sabato prossimo, forse che sì, forse che no, vediamo come va la settimana. Grazie a chi ha scritto, grazie a chi ha telefonato, grazie a chi sta riempendo il palinsesto della radio con degli ottimi contenuti, sia dal vivo sia in differita, con i meravigliosi e sempre di grande ispirazione Black Holes. Restate sintonizzati che qua le dirette continuano.

0: ricordatevi che c'è sempre la possibilità di farsi assumere in cielo, in carne ed ossa, magari anche a cavallo, come è successo a Maometto, come è successo alla Madonna con la sua casa intera. Per cui, insomma, buon Ferragosto a tutte.
1: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Dell'Erchese. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Ed eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti. Esattamente, punto di domanda. Alzi la mano chi è all'ascolto in questo Ferragosto 2026. Anime in pena ancora in città, fatevi sentire.

Eccoci qua, quasi puntuali. Diciamo che abbiamo azzeccato il giorno per questa nuova puntata di Aliguai. Chiaramente qua in solitaria, dato che tanto beccare qualche fantasma in giro per la città. Per fortuna Cecilia si sta godendo un po' di chill.

E quindi sì, fatevi sentire al 3466673263. O se no potete squillare fortissimo allo 011-249-5669. Intanto un grande ringraziamento a chi già prontamente ha scritto. Un abbraccione. Oh, poi, nel senso, il numero si può usare anche per il servizio cisti, lo sapete, quindi se per caso qualcuno è in città e se per caso qualcuno vede presenze sgradite in giro per le strade di Torino, fateci sapere e noi rimbalziamo. Iniziamo un po' così alla AC/DC come con del grande rock. Iniziamo con andando a pescare dalla Riot Season Records, che ha fatto uscire finalmente il secondo lavoro dei Loose. Loose, vabbè, non servono neanche spiegazioni, oramai sono amici, oramai sono fratelli, sono coloro che sono venuti a festeggiare il primo gran concerto compleanno di Ally Guy un anno e mezzo fa, e siamo molto felici di ascoltare finalmente un po' di musichette nuove. Andiamo subito di corsa ad ascoltare Best Laid Plans.

Ed era maggio 2025 quando Ilusa insieme al trio berlinese Brack sono arrivati qua in via Cecchi 21/A e a detta loro il concerto migliore di tutta la loro vita. Mi starò inventando le cose, ma non lo so, andiamo a vedere perché scorrendo un po' la descrizione dell'album nuovo, cosa possiamo trovare? Possiamo trovare delle scritte in cui dicono ignorati da tutti i festival, tranne che da quelli più prestigiosi. I Luz continuano a mettere insieme un flusso costante di concerti con momenti salienti, quali le gloriose serate da sudore nella nostra amata Torino, a Monza e in altri posti nell'Unione Europea. Ed è tutto vero, signore e signori. Intanto ci stiamo ascoltando proprio un pezzo di Creep Call, l'album antecedente registrato dal vivo. Infatti il nuovo album, sì, 10 nuove tracce, ma porta con sé anche le tracce dell'esperienza live di questo anno in giro. E voi direte, qua Liguai sta mentendo, sta banfando, invece no, li abbiamo pure già sentiti. A presto, novità. Liguai è una trasmissione piena di gruppi, ma se deve fare un live chiaramente ne ha solo uno o due da chiamare, e ben volentieri anche.

Insomma, questa marmaglia da Newcastle upon Tyne torna con il secondo LP dopo Creep Call. Questo è Buyer's Remorse, che conferma un po' comunque il tuffo nel grezzo, nell'oscurità. E ancora una volta in famiglia con la Riot Season Records. Che comunque al suo interno questa etichetta può vantare nomi come i Brain Bombs e poi un'altra band dal nome veramente incredibile, che dopo andremo a ascoltare chiaramente solo per il nome incredibile. Insomma, la formula rimane quella, solo che più potenziata. Quindi rave sempre più martellanti, ripetitivi, sassofoni strozzati, chitarre taglienti. Insomma, sembra la descrizione, non si capisce se è la descrizione del gruppo o di questa trasmissione, ma forse è proprio perché questo gruppo è perfetto per Alli Guai. Chi lo sa, sarete voi a dirlo. Chiaramente qua siamo in pompetta perché era da un po' di tempo che stavo aspettando questa uscita. Sono molto molto contento. Andiamo allora ad ascoltarci subito la title track, Buyer's Remorse.

Sì, sono ancora qua. E come avrete ben capito, oggi sono venuto qua per questo motivo, proprio per iluso.

Ed eccoci qua quindi con Buyer's Remorse, un album tutto da ascoltare, e siamo qui appunto per questo, visto che è uscito giusto ieri. Giusto per permettervi di grigliare con il sound giusto, di fare un bel tuffo nel fresco laghetto dove vi siete appropinquati stamattina, a cui vi siete appropinquati questa mattina. Ed eccoci qua con Meditazioni Indicibili su una litania di perdenti. E quindi abbiamo sicari incapaci, l'ingenuità di chiedere il rimborso per uno snuff film, inquietanti lezioni di fellazio, seppellirsi vivi per fuggire alla legge, e divertirsi un mondo mentre si viene fatti a pezzi alla fine di un pranzo.

E vabbè, se c'era qualcuno all'ascolto, spero ci sia ancora, fatemelo sapere. Diciamo che le vostre orecchie sono state messe a dura prova e ne sono ben cosciente, ma questo non mi importa. E allora andiamo avanti, visto che i Loser li abbiamo ascoltati in lungo e in largo, e di sicuro lo faremo ancora. È una promessa, non è una minaccia. Li ascolteremo, spero, anche dal vivo un giorno. Questa è una promessa, non è una minaccia. Allora andiamo avanti con un po' di uscite nuove, visto che comunque in questo periodo, insomma, è sempre difficile un po' avere degli album nuovi, anche da altre parti fuori Torino un po' tutto si ferma, però qualcosa ogni tanto succede, e questo è il caso della Relapse Records, che lo scorso 7 agosto ha fatto uscire l'ultimo lavoro dei Ceremony, un gruppo che in realtà ha fatto tutta la sua storia, è diventato anche culto in qualche caso. Io francamente li conosco un po' poco, lo so, è poco professionale da dire, ma questo mi importa ancora meno di quello di cui mi importava poco prima, e questo è Tell Me Your Dreams. Ci ascoltiamo qualche traccia, passiamo un po' di tempo insieme, se volete scrivete, se no buona giornata.

E vabbè, la puntata di oggi va un po' così con lunghi ascolti, non è una puntata turbolenta, non è una di quelle puntate in cui continuiamo a cambiare così musica, non abbiamo troppi spunti, ma ne abbiamo veramente di buoni e ora continuo con in realtà una roba che abbiamo già ascoltato, ma ci sta a riascoltare, soprattutto perché saranno presenti in una delle 5 giornate di Milano, DIY Milano. Sto parlando dei Gimmick, gruppo inglese di Bristol che abbiamo già ascoltato più volte, veramente fighi. Hanno fatto uscire il loro primo LP che si chiama New Tradition dopo 6 anni di tour, dopo 6 anni di concerti. Sono riusciti appunto a fare veramente un bel lavoro e ci sta anche andarli a vedere. Se volete, ci organizziamo. Andiamo tutti insieme, allora ci andiamo ad ascoltare un po' di tracce, anche queste lo facciamo partire, lo facciamo un po' scorrere perché tanto così a Ferragosto i tempi sono dilatati, sono le 14:25, oramai un'oretta che Aliguai è qui in onda, spero che per le poche persone l'ascolto sia di vostro gradimento e andiamo avanti, andiamo appunto avanti con i Gimmick da Road Tradition, questa è Read the Rune.

Ed eccoci qua all'ascolto dei Gimmick, ed eccoci qua oramai verso la chiusura della puntata odierna. Oggi è Liguai in versione long playing. Lose, Ceremony e Gimmick. Gimmick che vi ricordo potrete sentire il 9 settembre a Milano, con le 5 giornate DIY Milano.

Quindi ancora una volta sentiamo il bisogno, leggo il comunicato, sentiamo il bisogno di dover ribadire che non possiamo né vogliamo discostare la nostra musica da dei momenti che siano politici, perché non vediamo un modo di vivere il punk e il DIY separati dalla critica di un mondo pesantemente segnato da ingiustizie e diseguaglianze sociali. Non riusciamo a discostare la nostra musica da momenti

Online trovate comunque i vari volantini delle 5 giornate dal 9 al 13 settembre 2026. Io ora sto leggendo il comunicato direttamente da puntello.org, che altro non è che il cugino milanese di gancio.cisti.org. E quindi, per chi avesse voglia, fatevi sentire, ci auto-organizziamo, andiamo là, ci divertiamo, torniamo qua, ci divertiamo ancora, non lo so, come volete.

E allora ci ascoltiamo ancora un pezzo, poi sigla di chiusura e tanti saluti. Purtroppo quest'oggi Black Milk non ci condurrà per i suoi lunghi viaggi. E quindi vi tocca attaccarvi alla bobina. Mi raccomando, non mollate la frequenza.

Ed eccoci qua, è stata una bella puntata, 14:44, 1444, e vi saluto con la nostra bellissima sigla di chiusura. Mando ancora un abbraccione a Cecilia, sperando che torni presto, così per divertirci e divertirvi nel miglior modo possibile. E dai, forza tutta, rimanete sempre collegati alla magica frequenza dei 105.250, ci si vede in giro.

0: in all of the time.
1: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
2: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
3: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: the beer bomb.
1: Cosa chiede a San Gennaro?
2: Al suono giapponese.

0: about the man is rated number one. Get right.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: My friend, you must not drug or drink, lie or cheat, wear long hair, be unemployed, think, breathe, sleep, drug,
1: diretta? Raga! Oh! Ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh! Basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh! A dormire! Da.

0: حدنت قلاتي أي صندوق كتماتت صندوق علامة بنزينة بومبا
1: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Multitox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal.
2: Black holes.
3: Black holes. Black holes.
4: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
5: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

Droga e guerra. Andiamo a parlare della relazione profonda tra sostanze psicoattive e guerra. Partiremo con alcuni studi, con alcune prospettive sulle molteplici modalità che possono portare a contatto sostanze che modificano il rapporto tra l'individuo e le sue azioni, le sue prestazioni, ma soprattutto l'individuo e la percezione del portato emotivo e etico delle sue azioni. Tra questa sfera, appunto quella che riguarda l'individuo e le sollecitazioni chimiche alla sua configurazione psichiche, e quella tecnologia sociale, ancora prima che ingegneristica, che è la guerra. Modalità di interazione che, come vedremo, spaziano da quelle economiche a quelle produttive, a quelle appunto prestazionali, disinibenti e via dicendo. E concluderemo nella seconda parte con il ruolo di altre famiglie di sostanze psicotrope, come gli empatogeni e gli enteogeni, che immagino sarebbero molto inibenti sul campo di battaglia, ma che stanno venendo invece sperimentate per la terapia clinica degli effetti traumatici della guerra sulla mente umana. Quindi sostanze che disinibiscono, che potenziano, che esaltano, e sostanze che successivamente alla fase bellica o a margine del conflitto cercano di gestire gli esiti che vengono riportati all'interno, insomma, della normalità post-bellica. Preannuncio che resteremo comunque nell'epoca della storia recente, lasciamo da parte la dimensione rituale dei berserker, gli hashishin, il ruolo del vino nel mondo greco-romano e via dicendo. Ci focalizzeremo su alcune ricerche che riguardano quelle guerre inseribili nell'ambito tecnocapitalista. Iniziamo con le osservazioni di Peter Andreas, autore di Killer High, la storia della guerra in sei droghe. Andreas appunto si concentra su sei droghe: alcol, tabacco, caffeina, oppio e i suoi derivati, anfetamine e cocaina. E esplora la relazione di ciascuna di esse con i conflitti armati, rivelando ad esempio come la guerra abbia plasmato i modelli di consumo di droga in tutto il mondo e come la droga, come effetto boomerang, direbbe Foucault, effetto boomerang appunto nella relazione militare-civile, questo dialogo, questa oscillazione, questo andate e ritorno di tecnologie, come anche le sostanze psicoattive, ecco, abbia dato ai governi pretesti per poi militarizzare le forze di polizia nazionali. Quindi la droga in guerra è la guerra con strumenti militari alla droga. Vi leggo qualche estratto di un suo articolo. Le droghe sono beni di grande valore, ciò significa che sono altamente redditizie, trasferibili e tassabili. I governi europei, ad esempio, sono stati molto bravi a tassare beni come alcol, caffè, tè e tabacco prima di poter tassare direttamente il valore aggiunto, quella che adesso chiameremo l'IVA. La tassazione della vodka ha avuto un ruolo importante nel finanziamento dell'esercito zarista. Oltre a finanziare le guerre attraverso la droga, la loro natura le ha rese essenziali sia per rilassare che per stimolare i combattenti. La guerra è intrinsecamente stressante e traumatica. Non sorprende che i combattenti si rivolgano alle droghe per gestire questi aspetti e che i governi in molti casi ne incoraggino l'utilizzo. L'esempio forse più evidente sono le anfetamine, che divennero in qualche modo il carburante per la Seconda Guerra Mondiale, il primo grande conflitto armato caratterizzato dall'utilizzo diffuso di droghe psicoattive sintetiche. Alcuni ricercatori hanno sostenuto che la velocità senza precedenti dell'avanzata nazista durante la guerra era in parte dovuta alle metanfetamine che la Germania produceva con il marchio Pervitin. Ironicamente, i tossicodipendenti erano stigmatizzati sotto il regime nazista, ma le metanfetamine era un'eccezione, giocando probabilmente con l'ossessione nazista per la superiorità,
un modo per essere superumani. Anche il governo imperiale giapponese intraprese la produzione di metanfetamine durante la Seconda Guerra Mondiale. La chiamavano il farmaco per ispirare gli spiriti combattenti. Tra l'altro, la prima sintesi di efedrina fu realizzata proprio da un chimico giapponese. Sostanze utilizzate sia dalle forze britanniche sia da quelle americane. Le anfetamine furono aggiunte ai kit medici dei soldati statunitensi nel 1943. Un altro aspetto che potremmo definire socializzante è che le droghe possono contribuire ad aumentare il morale e la coesione di gruppo. Pensiamo alla condivisione di un drink o di una sigaretta. Durante la Prima Guerra Mondiale il tabacco fu designato come un'industria essenziale negli Stati Uniti e gli enti di beneficenza raccolsero denaro per l'invio di sigarette alle truppe. In un certo senso il tabacco è la droga di guerra perfetta. La guerra è incredibilmente snervante, ma anche incredibilmente noiosa per la maggior parte del tempo. E fumare calma i nervi e aiuta a passare il tempo. In un'altra guerra intrisa di droghe come quella del Vietnam, una guerra ossessionata dal body count, dal conteggio dei cadaveri, l'alcol divenne addirittura una forma di ricompensa per quanti nemici uccisi un soldato riusciva a rivendicare. Questa è appunto una piccolissima sintesi di alcune delle osservazioni di Peter Andreas, il cui lavoro si concentra non solo su queste sei sostanze, alcol, tabacco, caffeina, oppiace, anfetamina e cocaina, ma anche su diverse dimensioni della relazione tra droghe e guerra. Guerra sotto l'effetto di droghe, guerra finanziata dalle droghe, guerra per assicurarsi o per impedire il traffico di droghe e infine sostanze per lenire gli effetti della guerra sulla popolazione combattente e non, quindi su vincitori e su vinti.

Un altro autore, Norman Holler, approfondendo la relazione tra sostanze psicoattive e guerra, si concentra sempre sul secondo conflitto mondiale, deturnando il concetto di War on Drugs, quella che comunemente si definisce la guerra alla droga, ma War on Drugs vuol dire anche guerra sotto l'effetto di droga. E appunto Norman Holler sottolinea come non solo i combattenti, i piloti, i generali, addirittura i leader politici, ma la società nel suo insieme, l'apparato produttivo, le casalinghe, le operaie, gli operai fossero sintonizzati durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo in Germania, su quello stato di coscienza della guerra anche grazie a sostanze psicoattive. Nel suo libro Blitzed, l'autore tedesco, appunto, Holler, descrive come il Terzo Reich fosse permeato di droghe, tra cui la cocaina, l'eroina e in particolare appunto la metanfetamina Pervitin, che veniva utilizzata da tutti, dai soldati alle casalinghe agli operai. Originariamente pubblicato in tedesco con il titolo Der totale Rausch, la corsa totale, il libro descrive in dettaglio una storia di abuso di sostanze da parte di Adolf Hitler e dei suoi scagnozzi e pubblica scoperte archiviate precedentemente inedite sul dottor Theodor Morrell, il medico personale che somministrò farmaci sia al leader nazista che al dittatore italiano Benito Mussolini. Hitler, la cui salute mentale e fisica è stata fonte di molte speculazioni, faceva affidamento su iniezioni quotidiane del farmaco miracoloso Eucodol, che induceva in chi ne faceva uso uno stato di euforia, ma anche di cocaina, che iniziò a prendere regolarmente dal 1941 in poi per combattere disturbi tra cui spasmi cronici allo stomaco, pressione alta e la rottura di un timpano. Sappiamo tutti, riflette Holler, che anche prima di quella fase Hitler aveva fatto molte cose discutibili, quindi non si può incolpare la droga per tutto. Detto questo, le sostanze hanno sicuramente avuto un ruolo nella sua morte. È plausibile che verso la fine della guerra i farmaci mantenessero il comandante supremo stabile nelle sue illusioni, giustificate dalla sua euforia artificiale.

Durante la Repubblica di Weimar, le sostanze psicoattive erano facilmente disponibili nella capitale tedesca, ma dopo aver preso il potere nel 1933, i nazisti le misero fuori legge. Poi, nel 1937, brevettarono il farmaco a base di metanfetamina Pervitin, uno stimolante che poteva mantenere le persone sveglie e migliorare le loro prestazioni, facendole sentire euforiche. Tornando a Peter Andras, l'autore precedente, un suo articolo sul Pervitin inizia ironicamente così: in The Art of War, nell'arte della guerra, Sun Tzu scrisse che lo speed, la velocità, è l'essenza della guerra. Fa ridere probabilmente solo in inglese: in The Art of War, Sun Tzu wrote that speed is the essence of war. Appunto, fa ridere in inglese con il doppio significato di speed: da un lato velocità, ma anche la speed come anfetamina. E dire che la speed è l'essenza della guerra descrive in qualche modo quello che prese forma all'interno della società in guerra nella Germania nazista. Il tedesco Norman Ohler, che si è concentrato tra la relazione, appunto sulla relazione tra Pervitin e società tedesca, ci racconta come l'azienda berlinese Temmler dal 1938 iniziò a promuovere la sua metanfetamina inviandone campioni gratuiti ai medici affinché la provassero in prima persona e accompagnando il tutto con una campagna pubblicitaria che ne indicava i benefici contro stanchezza, depressione, ipotonia, convalescenza. Il Pervitin consentiva non solo prestazioni sovraumane per piloti e soldati, ma anche per gli operai e le operaie, potendo spingere a turni di lavoro superiori alle 30 ore consecutive. Questo, insomma, ci restituisce abbastanza efficacemente la dimensione di società arruolata, di società dopata. Alcune analisi ipotizzano questo percorso di interessamento della leadership nazista alle anfetamine. Durante gli anni 30 emerse dal laboratorio una nuova classe di stimolanti, economici da produrre e ad azione prolungata. L'anfetamina fu introdotta per la prima volta sul mercato negli Stati Uniti da Smith, Kline & French nel 1934 sotto forma di un inalatore bronchiale, la benzedrina, ma le sue proprietà stimolanti furono presto riconosciute e fu resa disponibile sotto forma di compresse come rimedio per la narcolessia e come tonico contro la depressione. Come per la cocaina, una delle sue prime applicazioni è stata quella di potenziamento delle prestazioni nello sport. Il suo utilizzo da parte degli atleti americani durante i Giochi Olimpici di Monaco nel 1936 la portò all'attenzione del Reich tedesco e alla fine dell'anno successivo la fabbrica farmaceutica Temmler di Berlino ne aveva sintetizzato una variante più potente, la metanfetamina, registrata appunto con il nome di Pervitin. La fabbrica Temmler di Berlino, che produceva Pervitin e Eucodol, fu bombardata dagli alleati nel 1945. Ciò segnò la fine del consumo di droga da parte dei nazisti e di Hitler. Restando sui bombardamenti a scopo bellico di stabilimenti in cui si producono sostanze psicoalteranti con uno scopo altrettanto bellico, e arrivando a questo periodo storico, a quello in cui stiamo vivendo, con una forte concentrazione, mi sembra, soprattutto tra maggio e settembre 2023, ci sono stati attacchi portati avanti apparentemente dall'aviazione, dall'esercito della Giordania e da quello di Israele contro presunti centri nevralgici nella produzione e nel traffico di un'altra sostanza, il Captagon, un eccitante della famiglia, della grande famiglia delle metanfetamine, di cui tra poco vedremo il ruolo, la centralità in una piccola analisi sulla relazione tra droghe e guerra realizzata da un ufficiale britannico che vi leggerò dopo una piccola pausa musicale e ci ascoltiamo War Dance dei Killing Joke.

Rispetto alla rilevanza del Captagon, di questa sostanza, di questo derivato, di questo insomma metanfetamina prodotta e diffusa all'interno soprattutto del contesto medio orientale, ecco, partendo dall'analisi di questa sostanza, del suo ruolo ed estendendola alla rilevanza della ricerca militare in ambito di sostanze psicoattive, vi leggo qualche estratto da un articolo del 2020 a cura di un ex membro della Royal Military Police al comando di operazioni di protezione ravvicinata in Sudan e Tunisia e attualmente in servizio in ambito di formazione militare. Uno degli esempi più recenti della relazione tra droghe e guerra è lo psicostimolante fenetillina. Questa droga, nota soprattutto nella sua versione commercializzata come Captagon, è stata ampiamente utilizzata dai combattenti dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, come il Pervitin o l'assortimento di farmaci usati dai soldati americani in Vietnam. Questi farmaci, queste sostanze, hanno lo scopo di far sì che le persone continuino a combattere più a lungo. In effetti ci sono diversi resoconti di sopravvissuti curdi che descrivono i combattenti dell'ISIS che assumevano più pillole per migliorare la loro capacità di combattimento. Questi resoconti descrivono combattenti in grado di rimanere concentrati e svegli per ore, per giorni. Analogamente all'uso del Pervitin, i farmaci venivano utilizzati dai combattenti dell'ISIS in concomitanza con una rapida azione offensiva. Usati in questo modo, i farmaci sono un moltiplicatore di forza. Tuttavia, come la storia ha dimostrato, ci sono gravi effetti collaterali, tra cui psicosi e malattie cardiovascolari. I soldati hanno sempre cercato di avere un vantaggio in combattimento, come giubbotti antiproiettili e nuovi sistemi d'arma. Esistono numerose sostanze che possono essere acquistate in commercio. Le sostanze psicoattive fanno parte dell'ambiente operativo contemporaneo, dall'aeronautica degli Stati Uniti, che distribuisce potenziatori cognitivi come modafinil ai propri piloti, all'uso della fenetillina da parte dell'ISIS. Di conseguenza è importante considerare l'uso di sostanze che migliorano le prestazioni da parte delle nostre stesse truppe. La ricerca su modafinil condotta dall'appartatore della difesa britannica Kinetic, con la Q iniziale e la Q finale, lo stesso che si occupa della fornitura di droni kamikaze usa e getta a lungo raggio per l'esercito ucraino, per intenderci. Appunto, dicevo, la ricerca sul modafinil condotta da Kinetic per conto del governo britannico è stata un recente esempio di questa iniziativa. Tuttavia, lo stigma dell'opinione pubblica riguardo alle sostanze illegali crea una certa riluttanza a perseguire tali piani, generando una politica di tolleranza zero nei confronti di alcune droghe. Tuttavia, la storia ha dimostrato che le droghe sono moltiplicatori di forza militare, poiché migliorano le capacità umane. Pertanto, è necessario considerare i vantaggi derivanti dall'utilizzo delle sostanze. L'attuale dottrina militare britannica descrive gli avversari nel futuro ambiente operativo come avversari ibridi. L'uso di farmaci per aumentare la propria capacità combattiva è un aspetto che supporta tale definizione. In effetti, l'uso di droghe è stato così diffuso nei conflitti che i moderni leader militari devono essere preparati a operare in un ambiente in cui le capacità umane potrebbero essere aumentate o inaspettate. Questo fattore, quello del potenziamento artificiale delle capacità umane, è spesso sottovalutato nella pianificazione militare. Infatti, se la capacità umana è un fattore variabile che può essere potenziato attraverso le sostanze e incide direttamente sull'esito delle operazioni, essa deve essere considerata con pari importanza accanto alla dimensione terrestre, aerea, marittima, cyber e informatica. Quindi, insomma, quello che suggerisce questo scritto, questo articolo a opera, a firma di un ex membro della Royal Military Police e attualmente formatore, suggerisce come le droghe siano un settore di ricerca militare da esplorare, da normalizzare, droghe come anche al contempo variabile e imprevedibile rispetto alle prestazioni del nemico sul campo di battaglia.
droghe anche come fonte di disinibizione, evidentemente, anche se non viene citata, viene citata solo la forza e già la selezione del personale in determinati gruppi specifici dell'esercito è una selezione che di partenza va a determinare la propensione all'omicidio all'interno di parametri però che non eccedano l'effetto berserker, insomma, che può risultare incontrollabile. Sicuramente la somministrazione di sostanze psicoalteranti in determinati contesti ha un ruolo assolutamente disinibente, salvo poi, come vedremo, la difficoltà di recuperarlo in un momento successivo. In questo caso si parlava però di soldato aumentato quando si fa riferimento agli avversari ibridi, le tecnologie psicoattive come composizione di questa ibridazione. E ovviamente il concetto di soldato aumentato in questa fase storica riguarda programmi di ricerca che vanno ben al di là delle molecole psicoalteranti, ma che coinvolgono la cibernetica, la genetica, le nanotecnologie medicali, la bioingegneria. Ma non starei adesso ad aprire questo capitolo. Chiudiamo invece il capitolo droghe e guerre nella sua dimensione prestazionale e cerchiamo di entrare nella sua dimensione psichica.

Chiudiamo quindi questa parte più aneddotica rispetto alla dimensione prestazionale dell'utilizzo di sostanze psicoattive in ambito bellico e passiamo a un'altra caratteristica della guerra su cui sarebbe interessante riflettere, ovvero la possibilità da parte di chi la governa, da parte di chi governa la guerra, di ristabilire la cornice etica per i propri imperativi. Molto banalmente, in guerra se uccidi sei un eroe, e se lo fai normalmente sei un assassino, e restiamo solo in ambito di uccisioni senza includere altre categorie come lo stupro o il saccheggio. Se uccidi decine o centinaia di persone con un solo tasto hai raggiunto l'obiettivo, mentre in altri contesti sarebbe una strage. Ecco, quindi il potere che si palesa nell'esercitare questa rimodulazione del campo morale avviene ovviamente anche per quanto riguarda l'utilizzo di sostanze psicoalteranti. Come abbiamo visto, le droghe assunte per inibire la cornice morale sono parte strutturale delle guerre moderne, ma allo stesso tempo nella giurisprudenza contemporanea l'essere in stato di alterazione durante un crimine in molti casi è considerato un aggravante. Come era stato sintetizzato, scusate l'utilizzo del termine sintetizzato quando si parla di sostanze psicoattive, dicevo, come era stato elaborato in un interessante rapporto dei primi anni 2000 redatto dal comandante dell'esercito statunitense Kilner, formatore appunto dell'esercito statunitense, basato sugli studi molto più ampi del generale Marshall. Nella seconda guerra mondiale solo il 25% dei soldati, dei fucilieri, utilizzò concretamente un'arma diretta contro il nemico sul campo di battaglia. Queste evidenze portarono alla riforma dell'addestramento militare, introducendo diverse tecniche di condizionamento comportamentale per indurre risposte automatiche, automatismi appunto, che producessero l'apertura del fuoco da parte dei militari in determinate direzioni. Nella guerra del Vietnam, invece, il 90% dei soldati aprì il fuoco contro il nemico, contro il 25% della Seconda Guerra Mondiale. Nella guerra del Vietnam, appunto, il 90% dei soldati aprì il fuoco contro il nemico e questo ovviamente viene percepito come un ottimo risultato dal punto di vista dei generali, con però enormi ricadute sociali a causa di ciò che il comandante Kilner identificò come il problema della cornice morale giudaico-cristiana, e suggerendo l'introduzione di condizionamenti non solo più meccanici per indurre i soldati attraverso automatismi ad aprire il fuoco, ma di riprogrammazione morale per l'accettazione dell'omicidio in guerra. Queste esternazioni, queste riflessioni ci consentono di entrare quindi nella dimensione psichica della guerra, della sua giustificazione, della sua normalizzazione morale.

0: proposito di arruolamento psichico della popolazione nel suo insieme, anche quella non sul campo di battaglia, vi propongo un estratto da Radio 24. Un estratto da Radio 24 dove il giornalista Simone Spezia introduce la questione, l'impellenza di accettare supinamente l'evento bellico totale, e un paio di estratti di Caterina Muti, un'esperta del IAI, Istituto Affari Internazionali, i cui stipendi sono pagati da Leonardo Tales Eni. Se volete ascoltarli integralmente, al dibattito parteciperà anche il generale Fioravanti, giusto per dare spazio al contraddittorio, per ospitare posizioni antitetiche e non proporre la guerra come unico scenario ipotizzabile. Tra l'altro, in estratti non presenti in questa sintesi, il giornalista arriva ad insultare le persone che si oppongono alla guerra come unico orizzonte possibile. Appunto, se vi interessasse ascoltarlo integralmente, la puntata del 21 febbraio 2024. Ma ascoltiamocela.
1: L'Europa sta scoprendo, e ci dispiace fare una trasmissione su questo perché è ovviamente doloroso, che la guerra potrebbe essere più vicina di quanto non appaia. Non la guerra che abbiamo di fatto ai confini dell'Europa, che è quella tra l'Ucraina e la Russia, l'invasione russa dell'Ucraina, non solamente quello che avviene in Medio Oriente, ma proprio l'idea che un pezzo dell'Europa si possa preparare ad un eventuale conflitto è il grande fronte di preoccupazione. Il ministro della difesa Pistorius, qualche tempo fa, tedesco: i nostri esperti dicono che entro 5-8 anni la Russia potrebbe attaccare un paese della NATO. Putin smentisce, ma aveva smentito anche l'invasione dell'Ucraina. Signori miei, che dobbiamo fare? L'ammiraglio Robauer, presidente del comitato militare della NATO: i civili in Occidente devono prepararsi a una guerra totale con la Russia.
2: Al di là di chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca, questo monito, questo richiamo a prepararsi alla guerra vale in ogni caso. Infatti noi ci siamo un pochino cullati in Europa con la presunzione che la guerra è una cosa che non ci interessa. In realtà abbiamo vissuto, per così dire, una bolla di pace, quando invece al di fuori dei nostri confini la guerra è stata una cosa sistematica, anche molto ravvicinata a noi. Il monito della comunità un pochino di sicurezza e difesa europea transatlantica è quello di far comprendere all'opinione pubblica occidentale che questa eventualità non si può più evitare e che dobbiamo essere pronti, come lo sono stati poi gli ucraini, anche dal punto di vista di una resilienza psicologica a questo conflitto, ad una resilienza sociale di società che sta contando tantissimo, per esempio in Ucraina, e che in qualsiasi conflitto contemporaneo sarebbe necessaria.
0: Ecco, come avete potuto sentire, l'arruolamento della società viene teorizzato e propagandato come indispensabile, e non immediatamente dai governi, almeno non solo dai governi, ma viene in questo caso sostenuto scientificamente da questi think tank, da questi gruppi di pensiero, da questi gruppi con funzioni di consulenza, quasi delle agenzie di consulting mimetizzate, insomma, che forniscono la dimensione inequivocabile, incontrovertibile, scientificamente neutrale addirittura, perché sono esperti della corsa alla guerra totale come unico orizzonte possibile. Non fosse che sono esperti stipendiati dalle principali aziende che beneficiano delle guerre e della crescita ipertrofica dell'apparato militare, perché anche di questo si tratta, non solo di guerra guerreggiata, ma di guerra potenziale, quindi di crescita ipertrofica delle forniture militari, aziende come Leonardo, come Thales, come Eni. Ma al di là di queste profezie potenzialmente autoavveranti, al di là della esaltazione della resilienza psichica del popolo ucraino alla quale dovremmo aspirare. I dati clinici invece sulla sofferenza psichica della popolazione ucraina, per non parlare ovviamente di quella Gazawi, ci segnalano come non ci sia condizionamento della cornice morale, non ci sia propaganda di massa che sia in grado di alterare gli effetti della guerra sull'integrità psichica di chi la vive direttamente o indirettamente. Per esempio, l'ammirevole resilienza psichica della popolazione ucraina, al netto della sua impossibilità di esprimersi in termini attivi, vista la sostanziale censura mediatica e politica che contraddistingue praticamente tutte le guerre e ovviamente lo scenario della società civile ucraina. Ecco, questa ammirevole resilienza psichica si esprime a livello clinico con diversi studi internazionali che sottolineano le condizioni psichiche critiche della popolazione, soprattutto giovane.

Possiamo quindi, riprendendo un po' il filo di questo approfondimento, possiamo quindi suddividere la relazione tra sostanze psicoattive e guerra in due grandi categorie che mi pare si possano posizionare soprattutto sulla linea temporale intima dell'individuo inserito all'interno della guerra, la sua esperienza personale. Quindi sostanze durante l'esperienza dell'atrocità e sostanze successive all'esperienza delle atrocità. Nella prima categoria rientrano la maggior parte delle sostanze descritte nella prima parte di questo approfondimento, da quelle prestazionali a quelle disinibenti. Ora invece ci soffermiamo su quella della seconda categoria, post-atrocità, visto che è un tema molto attuale. Ad esempio in Israele da alcuni anni ci si prepara all'esperimentazione dell'MDMA in ambito psicoterapico per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress, in particolare studi sostenuti dalla MAPS, Società Multidisciplinare per gli Studi Psichedelici. A fine settembre 2023, circa una settimana prima dell'attacco del 7 ottobre, era stata autorizzata dagli organi di valutazione sanitaria israeliani questa sperimentazione su un campione di popolazione e di terapeuti, mentre notizia più recente sembra che possano esservi inserite diverse persone sopravvissute al 7 ottobre, sia civili sia militari in servizio quel giorno. All'interno di questa sperimentazione basata sull'MDMA, quindi su un empatogeno. Ovviamente balza subito agli occhi il fatto che in Israele si possa progettare e attivare questo tipo di intervento sperimentale, mentre la condizione perenne di induzione di trauma a cui è sottoposta la popolazione palestinese non susciti altrettanta attenzione. Ma del resto, per accedere al trattamento del disturbo da stress post-traumatico devi poter sopravvivere all'evento traumatizzante e non esservi ancora costantemente inserito, ammesso che vi sopravviva l'individuo appunto inserito all'interno dell'evento traumatizzante. Restando alla sperimentazione di MDMA per il trattamento delle persone con PTSD, con disturbo da stress post-traumatico in Israele, è interessante prendere in considerazione il fatto che sia un bacino molto particolare di sperimentazione, anche perché la società israeliana è inserita in un campo traumatico reso permanente in termini di violenza esercitata, in termini di violenza strutturale più o meno mentalizzata dalla popolazione, di violenza occasionalmente subita ma di clima di minaccia costante, e tutte le caratteristiche di quella che si può definire l'israelificazione della società, quindi di permanentizzazione anche politica della minaccia, con ricadute militari, sorveglianti, anche se in questo caso si affronta una parte del portato psichico e non tecnologico.

In Ucraina da alcuni anni è presente almeno una clinica, la Medicomente, che pubblicizza anche in italiano, infatti il nome Medicomente credo sia proprio la brandizzazione per il pubblico italiano, per potenziali clienti italiofoni. Potete trovare il sito medicomente.com. Dicevo, appunto, in Ucraina è presente da diversi anni questa clinica che offre e pubblicizza percorsi medicalmente assistiti di disintossicazione soprattutto da alcol e oppioidi basati appunto su ibogaina. Ma al di là appunto del fatto che ci sia un investimento all'interno di cliniche private e all'interno di bacini di sperimentazione più estesi, e ricordiamolo che il contesto bellico ucraino è un contesto di enorme sperimentazione, appunto perché, come sottolineavo precedentemente, è la prima grande guerra simmetrica della contemporaneità, dove gli eserciti mettono in campo dotazioni tecnologiche pressoché simili e dove il settore bellico sta sperimentando sia in termini tecnici sia in termini di marketing diversi prodotti. Ecco che quindi anche la sperimentazione di ibogaina può venire interpretata come uno scenario di proiezione anche sul futuro. Ma l'utilizzo in ambito clinico dell'iboga sta portando a un altro fenomeno, ovvero allo snaturamento, una vera e propria industrializzazione di una pianta sacra. Rendiamocene conto, la globalizzazione anche militare sta andando a colpire un culto, il culto sincretico degli ibviti. Il culto di una pianta che gli ibviti considerano l'albero della vita, sia l'albero della vita sia la pianta dei morti, perché affina i sensi fino a consentirti di percepire il non percepibile. Insomma, una pianta che soprattutto tra Gabon e Camerun ha un valore magico, ha un valore extra economico, un valore per la sua relazione con l'umano e con l'assoluto, che invece viene riportata alla dimensione valoriale della tecnica, con la sua metafisica di morte e la sua metafisica di quantità. E quindi una pianta non è più una pianta sacra, ma è un tot grammi di fibre, un tot milligrammi di alcaloidi, così come un umano è un tot di coefficiente di forza da impiegare per produrre o per uccidere.

insomma, abbiamo parlato da diverse prospettive di guerra e droghe. Questo approfondimento vuole proporre una riflessione sul ruolo che le sostanze psicotrope come elemento di interferenza con lo stato di coscienza che chiamiamo realtà, che chiamiamo normalità, hanno sempre accompagnato l'umanità. Le sostanze psicotrope hanno sempre accompagnato l'umanità, dai gathering neolitici ai misteri eleusini. Hanno assunto una volta inserite invece adesso nella grammatica della tecnica, e in particolar modo in quella sua espressione estrema e al contempo chiarissima, distillata rispetto alla natura del pensiero tecnico che è la guerra, hanno assunto un valore decisamente diverso. Più in generale, pensiamo a due grandi ruoli delle sostanze psicotrope nella storia antica e recente dell'umanità. Estendere la conoscenza, espandere la conoscenza, sottrarre individualità o, al contrario, sostenere l'insostenibile. Ecco, la differenza tra l'assunzione rituale e l'edonismo depresso, che possiamo oramai definire normalizzato anche a livello estetico-culturale, pure approdando a Sanremo. Ecco, l'edonismo depresso in qualche modo è quella forma di utilizzo di sostanze per sostenere l'insostenibile di questo modello di civiltà, di questo modello di relazioni tra umani, tra umano e pianeta.

tra umano e non umano e vediamo come la capacità di alcune sostanze di consentire di sostenere l'insostenibile venga fortemente capitalizzata in ambito bellico.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669 oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21.
1: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
2: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
3: Tratto dalla puntata di Music to Play in the Dark del 20 settembre 2022.

0: Buonasera a tutti, adesso stiamo in collegamento con Alessandro Piatto della Noia Records. La Noia Records è praticamente un po' nata dalle ceneri di quello che erano i Noia, che era il progetto del fratello di Alessandro Davide e Bruno Magnani, che adesso lo ricorderemo anche perché purtroppo è mancato da un anno e qualcosa. E iniziamo chiedendo ad Alessandro com'è che nasce questo progetto della Noia Records.
1: Sì, ciao a tutti innanzitutto. Il progetto è nato molti anni fa, quando abbiamo praticamente scoperto questo strumento della pubblicazione digitale, appena nato, tramite soprattutto gli store come Beatport, cose del genere, e quindi abbiamo pensato di fare un'etichetta e distribuire le nostre tracce. In quel periodo, nel periodo in cui era nato, facevamo soprattutto techno, cose comunque legate al dance floor, e quindi dar vita a questa etichetta che non fosse più legata alle caratteristiche tipiche degli anni precedenti, quindi vinile, pubblicazioni in fisico. Quindi siamo nati in questo modo qui, abbiamo pubblicato molte cose legate a quel tipo di musica lì, quindi techno, minimal, più o meno era quello il periodo, parlando del 2005-2006. Per un periodo di tempo ho lavorato con quel tipo di catalogo, poi a un certo punto ho dato, come dire, lo stop generale, perché non mi interessava più, un po' per tutta una serie di condizioni, come dire, che erano cambiate nel tempo, sia dal punto di vista della qualità della musica, tutta una serie di cose. Dunque, ho avuto un attimo di ripensamento e ho dato vita a una nuova etichetta discografica che partiva invece dalla ripubblicazione del catalogo dei Noia, in parte appunto quello che avevamo già pubblicato in precedenza con la Assets Audio, quindi il primo album, come dire, con le registrazioni antecedenti 1983, e poi successivamente con il recupero dei brani vecchi riregistrati e remixati con produttori dei quali appunto ci interessava la collaborazione, come Diorb, Prince Thomas, Francisco e molti altri. E quindi praticamente abbiamo riniziato così. Poi le cose sono andate un po' più, come dire, con dei tempi più dilatati, quindi abbiamo pubblicato meno cose dei Noia, qualche inedito o qualcosa del genere, e abbiamo iniziato a pubblicare anche le nostre cose, i brani che io e mio fratello stavamo producendo con dei diversi pseudonimi, e abbiamo continuato su quella riga lì, insomma, più o meno con una attitudine che non prescinde molto dal genere, ma più che altro dal mood, quindi diciamo che sono atmosfere elettroniche, ma non tipicamente elettroniche, fra virgolette, e soprattutto non tipicamente destinate al club, quindi diciamo che ci siamo presi uno spazio un po' più ampio. Questo è il core business, tra virgolette, sì, dell'etichetta.
0: Ho letto che praticamente dei Noia, visto che sono esistiti dal 79 all'88, ci sono due, sì, periodi. Il primo periodo è quello che c'erano più componenti, c'erano 5, e, sì, e di quel periodo, a parte il concerto che hai messo tu su Bandcamp, ci sono altre registrazioni?
1: Sì, ci sono delle altre registrazioni. Il periodo è tra Capodanno del 78 e la prima parte del 83, più o meno. Quello lì è il periodo, quello che precede l'esordio su Italian Records. Ho scoperto che c'è un'altra registrazione della quale però non sono in possesso, ed è la registrazione della performance all'Electra 1 di Bologna, che è il festival famoso dove hanno suonato un po' tutti quelli che poi diventarono, come dire, entrarono nella scuderia della Italian Records di Odesso. Odesso ha registrato quella performance insieme a tutte le altre, mi ricordo c'era il Cromma, Bauhaus, un sacco di altri artisti, alle cassette, ma non ho ancora la mia copia, no, però so che c'è una registrazione. In quella registrazione credo che ci fossero alcune delle tracce registrate appunto successivamente nel CD che è uscito nel 2003 per la Airstats, e poi alcune di quelle tracce che poi sono finite invece sul catalogo della Italian Records. Quindi diciamo che era stato il periodo di transizione fra quella che poi è stata definita posteriori Electro Clash e quella che poi è stata ancora definita posteriori Italo Disc. Insomma, diciamo quella registrazione lì non ce l'ho, e quella sarebbe interessante da avercela, però cioè, sto cercando di entrare in possesso, diciamo.
0: E allora iniziamo a mandare un pezzo dei Noia, un singolo del 1983 che è The Rule to Survive, Looking for Love.

0: ritorniamo un momento ai Noia per capire solo le differenze che c'erano fra la, tra virgolette, la prima formazione e la seconda. Quali erano?
1: Sì, erano differenze sia dal punto di vista, come dire, stilistico, e anche dal punto di vista, come dire, di strumentazione musicale. Per cui, diciamo, quando sono nati i Noia, quindi nella prima formazione, c'era un basso elettrico e una chitarra elettrica, oltre a batteria elettronica e sintetizzatori. Anzi, ancora prima della batteria elettronica c'erano due tamburi, tamburi artigianali. Questa è la primissima formazione, credo che durò qualche settimana, con quel tipo di strumentazione. Poi entrò subito la batteria elettronica. Per cui diciamo che Bruno era a un synth, che era all'epoca era il Wasp, e poi c'era mio fratello Davide, che era il basso elettrico, Jacopo Bianchetti, che era la chitarra, e Giorgio Giannini, che era un altro sintetizzatore preso a noleggio, che era un Korg, non mi ricordo più qual era la sigla, però diciamo che era un Korg primitivo. Poi è cambiata un po' la strumentazione, sono passati praticamente quasi tutti ai synth, batteria elettronica, ed è rimasta una chitarra che è suonata da Jacopo Bianchetti. Quelle formazioni lì, diciamo che rispecchiavano quel gusto che era tipico di quel periodo, per cui diciamo che erano i riferimenti, era la musica elettronica più marziale dei Kraftwerk, associata alla new wave e al punk, perché erano le tre, come dire, cose che influenzavano loro in quel momento, 19enni, 20enni, per cui diciamo che nonostante ci fosse poca informazione, però insomma erano frequenti viaggi a Londra, diciamo che c'era questo tipo di hummus qui. Poi però nel tempo le cose sono un po' cambiate per una serie di fattori, un po' perché comunque le cose succedevano velocemente, per cui diciamo che tra l'81, l'82, l'83 sono solo 3 anni, ma se ne passa d'acqua, insomma, in quel periodo lì, quindi diciamo, le cose cambiano in maniera mutevole molto velocemente. E quindi mio fratello iniziò a mettere comunque degli elementi più funk dentro ai brani. Le cose erano più, come dire, sempre marziali elettroniche, ma molto più ballabili, fra virgolette, comunque con molto più groove, anche se era un groove elettronico, perché sostanzialmente formato con batteria elettronica, quindi non era umano, tra virgolette. Sì. E questo elemento qua praticamente è stato un po' la cosa che li ha fatti avvicinare di più al mondo del clubbing, anche se comunque non era intenzionale. Con il contratto poi con Italian Records, diciamo che sono rimasti in tre, la formazione è rimasta in tre, perché sostanzialmente gli altri due non avevano più non dico motivo di esserci, ma non era funzionale alla carriera dei Noi essere in cinque, perché comunque avevano ridotto le attività dal vivo, la musica era comunque cambiata. E diciamo che a quel punto lì è stata una scelta un po' richiesta dalla produzione, da Italian Records, e un po' anche tra di loro, in maniera abbastanza, cioè tutto quanto molto comunque senza scarsi, quindi è stata una cosa naturale. Anzi, poi hanno continuato comunque a collaborare insieme con altri progetti, con altri nomi. Quindi diciamo che il periodo era la suddivisione in due periodi nasce appunto da questa da cosa qui. Il primo era quello più, come dire, di scontro, e il secondo è stato quello invece nato con il contatto discografico, per cui diciamo che anche gli obiettivi erano diversi. All'inizio era un'urgenza musicale, nel secondo periodo c'era anche la voglia di arrivare da qualche parte, quindi diciamo anche di scalare il classifico, quantomeno comunque di farne un lavoro. Erano due obiettivi molto diversi.
0: Certo. E invece, allora, fra i due periodi, nell'82, c'è la questione della scrittura di Dirty Talk.
1: Sì.
0: Che è un pezzo che, a quanto ho capito, tuo fratello ha venduto.
1: Sì, più o meno, sì.
0: Almeno così ho letto in un profilo che c'è su Bandcamp.
1: Sì,
0: e poi è uscito come Klein NMBO. Però vabbè, il pezzo l'ha cantato da Rossana Casale, e poi tra altre cose, se non sbaglio, è anche lei sulla copertina di The Sound of Love.
1: Non è, no, la, sulla copertina di The Sound of Love è la ballerina di Do You Wanna Dance, però la cornista di The Sound of Love è lei.
0: Sì, sì, sì, Rossana Casale. Sì. E il, perché Klein and NBO, qua viene riportato che in realtà sono Tony Carrasco e Mario Boncaldo. E quindi tuo fratello cos'è? Ha venduto a loro il pezzo? Perché fra le altre cose ho visto che il

0: e come titolare di questo negozio di dischi, e faceva delle produzioni come si facevano a quell'epoca, cioè era una sorta di mezzo truffatore che faceva dei dischi, insomma, sì. come tanti altri, sì, no? Sì, sì, era un periodo molto ricco di queste,
1: certo.
0: E poi c'era questa storia qui, facevano dei dischi con dei turnisti, cose del genere, poi andavano al Midem e cercavano di piazzare il disco, ed era un periodo quello lì praticamente in cui era entrata un po' la disco music, come dire, influenzata dalla wave, quindi parliamo degli Human League e di Don't You Want.
1: Sì.
0: Quel brano lì era l'81, era insomma di grande successo, e questo Boncaldo, che aveva questo negozio di dischi, stava cercando una persona che avesse una batteria elettronica per poter fare questo tipo di dance elettronica, sostanzialmente. Mm-hmm. No? Allora mio fratello, che aveva l'808, perché l'avevano comprata, sì, in quel periodo lì, cosa è successo? Che a un certo punto è stato contattato da questo Mario, che è stato indicato dal suo bassista, che era di Forlì, appunto, come Mario Boncaldo, come candidato per poter fare questo tipo di disco. Allora il produttore Boncaldo venne a casa nostra, nella camera da letto dove c'era la batteria elettronica, il synth e tutto il resto, e chiese a mio fratello di fare un brano. In un paio d'ore, credo, butto giù Dirty Talk con il produttore che era lì, che lo ascoltava mentre lo faceva. E poi alla fine, insomma, la cosa era piaciuta, ed è andato in studio a Forlì, la prima registrazione, a registrarla strumentale. Praticamente registrata strumentale, poi lui è stato comunque liquidato, tra virgolette, con un compenso, no? Nel senso che comunque sia, a lui non interessava,
1: certo.
0: Cioè, non sapeva neanche che sarebbe stato cliente in bio, a lui non interessava niente,
1: certo.
0: In quel momento ha fatto un brano come tanti altri che faceva in quel periodo, ha suonato un cavolo un altro e aveva preso il suo compenso. E poi a un certo punto, però, appunto, la cosa è andata avanti, anzi mi scordo di dire, non lo firmò la SIAE perché non era iscritto la SIAE.
1: Sì.
0: Allora il produttore disse: ma non stare a scriverti la SIAE, tanto ti diamo i soldi noi.
1: Sì, sì, okay. Certo.
0: Finisce lì, però lui fece solo la strumentale, diciamo, questo è stato il suo compito. Poi il disco è uscito, e con appunto la Casale che ha fatto
1: la parte vocale
0: e anche gran parte del testo, anche lei non è stata creditata, anche la melodia di Dirty Talk è stata sostanzialmente ideata quasi in parte da Rossana, con le indicazioni dei produttori, ma a quel tempo i produttori facevano poco, diciamo che si affidavano più che altro all'improvvisazione in studio. E credo che sì, il mix, forse la parte di mixaggio si l'hanno fatta loro, però più che altro erano come da capo dell'operazione.
1: Certo.
0: E quindi dopo, insomma, il disco è uscito nel 82, ha avuto successo, ma ha avuto successo solo la parte strumentale, non la parte vocale. Perché la parte vocale, diciamo, che era abbastanza, era la solita un po' sexy disco, un po' tritter, testo ambiguo, insomma, certo, roba lì. E quindi alla fine, diciamo che, insomma, il successo del brano è per intero quello che aveva registrato mio fratello, ovviamente non tutto, perché poi erano stati fatti degli edit, degli allungamenti sui nastri, però i suoni sono quelli. La nostra, abbiamo ancora la batteria 808, l'SH1 che è il synth che è stato utilizzato, e la chitarra, quelle, non so se non mi ricordo cosa fosse, ma la chitarra tarocca, insomma.
1: Certo.
0: Quindi così è andata. Lui non è stato creditato nell'album che poi uscì dopo qualche tempo, perché il successo di Dirty Talk poi, insomma, scatenò tutta una serie di meccanismi per cui registrò altri 6-7 brani, non mi ricordo quanti erano
1: nell'album, sono 6 in tutto,
0: okay. Sì, con Dirty Talk dentro, poi ce ne sono altri che non sono usciti. E in quell'album lì praticamente viene citato come co-arrangiatore, però in verità ha fatto tutte le versioni strumentali, e poi dopo loro, come al solito, chiamavano la Casale e credo che l'abbiano registrato in un paio di giorni tutto,
1: certo,
0: il disco, insomma,
1: sì,
0: sia
1: sì,
0: la
1: sì,
0: parte
1: sì.
0: È andata così, è il stesso discorso,
1: certo.
0: Non era scritto alla SIAE, quindi diciamo che il compenso per a quel tempo credo che sia stato tipo un 4 piste della Teach col mixer, una cosa del genere, insomma, per fare tutto il lavoro. Comprarono un 4 piste della Teach, una 3, 40, 3, 34, 40, se non mi ricordo come.

0: la sigla, però quello era, è stata, è andata così. E con Carrasco insomma erano rimasti in buoni rapporti, poi praticamente a, a un certo momento, quando sono usciti noi su Italia Records, è stato chiamato per fare le versioni, sì, sperando di, come dire, di bissare il successo, certo, di Candy and Bio, e invece no, ovviamente non è successo, però insomma, la strada era quella lì.
1: E allora noi ci andiamo a sentire Dirty Talk a questo punto con Klein and NBO, e siamo sempre su Music to Play in the Dark su Radio Blackout.

0: c'è anche un altro secondo disco di, che è uscito con un altro nome, di Clendon Bio praticamente. Ci sono delle sessioni che io ho anche la cassetta, se la metterò prima o poi. Il disco è uscito come Sally B, boh, è qualcosa, Sally B Funk. Ed era praticamente era doveva essere la seconda, il secondo disco di Clendon Bio, e lì ci sono le solite strumentazioni in più, però a Milano avevano chiamato degli altri turnisti. E quindi diciamo che avevano fatto una sorta di update del suono di Clendon Bio, sempre con Rock 108, così di qua c'era un bassista vero, c'era il Fairlight, tutti quegli strumenti nuovi che c'erano in quel periodo lì. E il disco è uscito, ma non è andato da nessuna parte. E appunto anche perché poi alla fine non hanno, non so per quale motivo non è uscito il nome di Clendon Bio. È stato ristampato da poco, mi sa.
1: Perché ho visto che adesso anche è uscito una ristampa in CD di Deja Vu, che è il disco di Clendon Bio.
0: Ah, ma sarà illegale sicuramente.
1: Non lo so, questo
0: sì. perché praticamente idea. Lì i master sono tutti della Atlantic.
1: Però c'è scritto almeno Klein and then Bio Records.
0: Però è Carrasco che lo fa.
1: Ah, vabbè, però.
0: No, ma Carrasco non ha mica titolo di niente.
1: A posto.
0: La proprietà dei master non ce l'ha nessuno, non ce l'ha né Boncal, che è morto, e non ce l'ha neanche Carrasco. Carrasco ha ereditato tutto il nome, perché Carrasco e Boncaldo poi a un certo punto si sono odiati, sono andati, insomma, erano ai ferri corti. E non so per quale motivo, immagino che Boncaldo, insomma, era un truffatore vero. Quando è morto Boncaldo, qualche mese prima, praticamente si sono rincontrati e Carrasco è stato indicato come erede del nome di Clendon Bio, che l'aveva registrato, insomma, tutta una serie di cose. Infatti dopo mi ha chiamato Carrasco perché voleva fare delle cose, e poi dopo non si è più fatto niente, perché poi questa cosa qui di rimettere in mano a quella roba è sempre una cosa poco intelligente. Quello è un suono che è quello, non è che puoi fare molto, insomma. È giusto che sia finito lì.
1: Vedo che a Klein & Bio, allora Klein & Bio Records, c'è il sito kleinandbio.com. E se uno ci va, da qualche parte c'è scritto, ecco, c'è anche il licensing, come se lui avesse i diritti.
0: Sì, invece è che si sono dimenticati, fanno finta di niente.
1: Certo.
0: Però lui praticamente credo che abbia la proprietà audio di qualcosa, ma tutto quanto è finito in mano all'Atlantic, cioè almeno i brani, quasi tutti i brani, tipo, non so, Dirty Talk, MBO Team, Wonderful, quelli sono usciti tutti su Atlantic Records. Quindi il catalogo era passato alla Sony Universal. Dirty Talk, in molte tracce ce l'ha un tizio di Forlì, che l'ha comprato praticamente quando dallo studio in cui sono andati a registrarlo, quindi lo vendeva a 15.000 euro tempo fa. Però solo le multitracce, non il diritto di utilizzo. Poi, siccome nessuno se ne ha, insomma, non ne frega nessuno, diciamo che a questo punto Carrasco ha messo online questa roba qui. Però non c'è un nome da nessuna parte di Carrasco, quindi diciamo che fa in modo che esista un Clendon Bio che non esiste. Insomma, lui ha fatto anche delle uscite su altre etichette, ha licenziato i brani, però in verità, insomma, non potrebbe fare niente di tutto questo.
1: Torniamo a Enoia, perché mi era interessato molto l'operazione fatta con la Ersatz Audio per Unreleased Classic 78-82. E noi prima di parlarne ci andiamo a sentire il pezzo che apre quell'album, che si intitola Atom Craft.

0: Rieccoci in onda. E quindi il, dicevo, Unreleased Classic 78-82. E dici un po' come è nata questa, questo disco.
1: Sì, il disco, dunque, l'idea è nata a metà degli anni 90, 96-97, in quegli anni lì più o meno, perché avevamo rimesso in piedi un po' lo studio qui a Cervi, a casa, e quindi insomma facendo delle produzioni sempre legate al mondo della dance, cose del genere, e insomma in quel momento lì mi sembrava che fosse doveroso pubblicare per la prima volta, perché i brani insomma avevano una loro fama, però tutta quanta legata qui alla nostra zona e ai concerti che avevano fatto, ma nessuno li aveva mai riascoltati oltre il live. Quindi diciamo che l'idea era quella di mettere su, insomma, mettere su un astro, tra virgolette, anche quei brani lì. E quindi pian pianino abbiamo recuperato delle cassette, i testi e tutta una serie di cose, e io sì, nel giro di 3-4 anni, insomma, perché facevamo una sera a settimana, abbiamo completato l'album con tutti i brani che più o meno, come dire, dei quali c'era riferimento, perché alcuni altri invece non sono stati pubblicati in quella edizione lì, perché ce li eravamo dimenticati e poi li abbiamo ripubblicati dopo. Comunque sia, quello era uno dei brani più famosi, tra virgolette, quelli sono di quel periodo. Finendo poi alla fine tutto il lavoro, abbiamo provato a cercare qualche label qui in Italia. Non era proprio il momento, però diciamo che c'era una specie di riscoperta di quel tipo di suono lì.
0: Sì, perché è del 2003, quindi è proprio quando è esplosa l'Electro Clash.
1: Sì, è uscito nel 2003, ma noi l'abbiamo finito nel 2000, tra il 99 e il 2000, quindi sono stati 3 anni. Il primo anno ho spedito appunto un po' di CD in giro, ho contattato della etichetta in Italia, ma nessuno insomma ci dava udienza. E poi ho spedito appunto un CD alla Ersatz, perché all'epoca si spedivano queste cose, CD ancora, e dopo 7-8 mesi credo, ma mi ha risposto Adam Mill, che era il titolare,
0: sì, quello degli Adult,
1: l'etichetta era loro, e chiedendo appunto la possibilità di pubblicarlo. E poi alla fine insomma è uscito credo il 18 settembre 2003, una cosa del genere, ed è andata così, nel senso che non c'è stata proprio una peripezia nata fra esclusioni e botta di culo, fra virgolette,
0: sì,
1: comunque sia era un'etichetta abbastanza come in vista, perché
0: sì, in quegli anni sì
1: gli Adult erano, come dire, Era la versione un po' meno come il commerciale, quella un po' più scura di Fisher Spooner o di gente del genere, che aveva avuto un successo planetario in un certo senso. Per cui noi ci siamo infilati in quella coda lì, abbiamo avuto una bella, come dire, molte buone recensioni, è andato anche bene nelle vendite, e poi dopo ci siamo rimessi, come dire, esaurito il capitolo pre-italo disco, fra virgolette, dopo esaurito quello, pian pianino ci siamo appunto dedicati alle cose, a rifare il catalogo nuovo, poi con i nostri tempi, perché comunque noi erano molto lenti.
0: Sì. E noi allora ci andiamo a sentire dallo stesso disco un pezzo intitolato We Wanna Glow. Questi sono sempre Noia, da Unreleased Classic 78-82.

0: Ok, continuiamo il discorso che avevamo iniziato prima, passando però un po' al periodo, vabbè, il periodo Italian Records, c'era stato un buon riscontro, anche molte vendite, ma anche perché l'Italian Records in quel periodo, fra Gaz Nevada, Noia, eccetera, aveva un bel catalogo, e poi con la sottoetichetta, la Expanded, ristampava anche dischi esteri. Quindi in ogni caso aveva un bel catalogo in generale. E, no, una cosa che è una curiosità sempre su quel progetto di Unreleased Classic. Ci sono stati live per farlo girare, oppure è stato solo una cosa di studio e basta?
1: Sì, ci sono stati live, non molti, uno in Francia e un paio in Italia, questo, in quel periodo lì. Insomma.
0: Con che formazione questi?
1: Ah, sempre in formazione eravamo io, come dub master tra virgolette, comunque alla parte come tecnica, e mio fratello alla chitarra e Bruno alla voce e tastiere. Abbiamo fatto un concerto qui dove viviamo noi, che è stato molto popolato, e poi un concerto in Francia alla Flash Door, e un altro a Rimini, non mi ricordo di preciso il periodo, però diciamo questi sono stati i tre concerti che abbiamo fatto. Forse qualcun altro, anzi qualcun altro più in zona, insomma Cesena, sì, qualcosa abbiamo fatto. Poi diciamo che quella è stato un po' di interesse durante quel periodo lì, però poi non ha, cioè, diciamo che a parte quello non abbiamo cercato neanche poi di farne, quindi sì. Sono arrivati come richieste, ma non era un'idea quella di proporre il live dal vivo, anche perché comunque averlo fatto come dire come si deve era abbastanza complesso, quindi facevamo un live ridotto e con delle cose sia di quell'album, quasi tutti di quell'album, con degli extra finali dei pezzi famosi, certo. Come Do You Wanna Dance, però nelle versioni demo, quindi diciamo non quelle disco, sì, italo disco, quelle. Questa è la piccola cosa che abbiamo fatto,
0: certo. E com'è che sono finiti i Noia? Per quale motivo?
1: Ma i Noia in verità non sono mai finiti, perché diciamo che hanno continuato a fare delle cose, ma per motivi contrattuali c'è stato un periodo di tempo che non potevano pubblicare dischi come Noia. Quando è il passaggio, la fine dell'Italian Records, il passaggio a etichette, in primis la CBS, poi è stata Rosero, comunque una serie di label, ci fu comunque un passaggio, come dire, fu abbastanza traumatico, perché il patron dell'Italian Records e anche quello successivo della Rose Rosse, che è l'etichetta che ha ereditato il Noia, diciamo che sono stati dei dissapori, e per cui c'è stata una inibizione del nome Noia per molto tempo, questo dall'88, se non mi ricordo fino a quale periodo. Quindi diciamo che un po' per motivi contrattuali sono finiti, e un po' anche perché per mancanza di, come dire, interesse, nel senso che comunque sia l'ultimo disco era stato pubblicato per la CBS, come tra l'altro anche per i Gaz Nevada, quindi c'è stato quel passaggio lì, però diciamo che stava finendo un po' tutto quel mondo, perché era il 1988, quindi era nata la house da qualche anno, la dance era cambiata, e gli interessi in Italia per artisti pop che cantassero in inglese, diciamo che era abbastanza non era così eccitante, esaltante, perché appunto o le etichette discografiche si occupavano di dance, allora ok, o altrimenti per quanto riguardava il pop, diciamo che la maggior parte erano tutti quanti di madrelingua, quindi diciamo che era difficile riuscire a tradurre quello che era stata l'esperienza della italo disco, del synth pop italiano a finito degli anni 80, insomma, in inglese.
0: E quindi quelli sono gli anni in cui tuo fratello ha formato i Rebels Without a Cause?
1: Sì, prima. I Rebels sono nati nell'85.
0: Ah, ok.
1: ed era un progetto, come dire, che dove mio fratello poteva finalmente dare a sfogo il suo chitarrismo, sì. Perché ovviamente nel frattempo comunque era tornata la passione per l'hard rock, per il blues, che si era assopita un po' nei primi anni 80, e quindi come valvola di sfogo sono nati i Rebel. I Rebel sono stati praticamente il gruppo di David, e invece Bruno aveva un altro gruppo che si chiamava Sacred Circle, e dove facevano praticamente sempre abbastanza chitarristico, proprio elettronico, perché erano batteria elettronica e due chitarre sostanzialmente, tutti distorti, quindi con la cordatura aperta, col barré, facevano praticamente delle cover e delle cose più o meno, non proprio in quel mood lì, ma che ricordavano un po' i Jesus and Mary Chain, quindi diciamo che erano due band parallele ai noi, e poi noi sono andati avanti, hanno prodotto un sacco di demo, di brani, che poi non hanno trovato però l'esito finale, insomma, della pubblicazione.
0: E allora noi ci andiamo a sentire un pezzo dei Rebels Without a Cause dall'LP Why Don't You Die del 1988, andiamo a sentire Goddamn Boys.

0: curiosità che avevo io, perché adesso ormai diciamo che le discoteche sono legate più che altro allo sballo e cose simili, ma al tempo le discoteche servivano anche molto a far girare la musica e i gruppi, no? O sbaglio?
1: Sì, sì, come no, certo. Sì, diciamo che in Noia come attitudine non sono mai state molto legate al mondo del clubbing in senso stretto, perché c'è stata una frattura comunque fra la dance, no, degli anni 70, quindi tutta la Philadelphia, la disco music in sé, e quello che è venuto dopo. E quindi diciamo che il periodo dei Noi era molto legato paradossalmente più al rock, anche se loro erano, come dire, avevano questa specie di motto: il rock è morto e siamo stati noi ad ucciderlo. Quindi, però a parte questo, diciamo che non c'era un gran feeling tra i Noi e le discoteche, in senso fra i componenti dei Noi, sì, perché comunque non erano amanti di quel sound lì. Diciamo che è capitato di fare il italo disco, ma non c'era l'idea di dover fare della disco music, o comunque non c'era l'idea di fare dei brani che potessero essere suonati nei club. Questa era tutta, come dire, è stata la un po' tutta l'impronta dell'Italian Records dei primi dischi. Non erano ancora pensati al clubbing, sì, classico, certo. Erano pensati a quei club che magari avevano una programmazione molto trasversale.
0: Sì, perché c'erano anche concerti di gruppi normali, diciamo.
1: Esattamente. Quindi qui da noi in Riviera, a Rimini, c'erano un sacco di club che avevano, come dire, smesso i panni delle discoteche tradizionali, quindi c'era, che ne so, in una serata potevi ascoltare Bela Lugosi's Dead, certo, e magari dopo un'ora qualcosa di molto più pop e commerciale. Quindi diciamo che c'era questa specie di trasversalità, perché la disco music in senso stretto era vista come, che ne so, una cosa un po' morte sepolta, certo, no? Quindi
0: c'era lo slego, c'era vicino a
1: sì, lo slego era un classico che poi locale di provincia rock. Sì, poi è andato Velvet, poi c'era l'Alef, che era un altro di quei posti.
0: Io mi ricordo di qualcosa, non c'era qualcosa anche a Pinarella di Cervia?
1: Sì, c'è stato, ce ne sono stati diversi. C'è stato un locale a Pinarella di Cervia che si occupava prevalentemente di musica, da fare virgolette, mi viene da ridere perché per un periodo di tempo io facevo il DJ e lavoravo lì, a balla. Ed è stata un'esperienza di un anno più o meno, e c'erano sia serate legate al rock, in quel periodo c'era arrivato al garage rock, no? Quello classico, sì, sì, degli, sì, anni, certo, 60s, e poi c'era una serata invece che era quella nella quale io facevo il DJ, che era invece più trasversale, quindi facevamo più che altro cose dalla wave più pesa al punk un po' più tirato, e quello però è durato poco. Poi a Pinarella ci sono stati degli altri locali, c'è stato il Rio, che è un posto molto frequentato, quindi concerti di Redski, Stream Syndicate, Big Fiba, Animal Night Live. Quindi diciamo che è stato un periodo in cui c'è stato diverso, molto movimento. Quindi non so a cosa ti riferisci tu, però diciamo che
0: avevo questo, sì, ricordo, qui, che a Pinarella di Cervia ci fosse qualcosa, che poi Pinarella è piccola. Cioè,
1: sì, Pinarella è un quartiere di Cervia, dove ci abitiamo, quindi diciamo, certo, che è una strada.
0: Ah, ok, no, io pensavo fosse una frazione di Cervia.
1: Sì, sì, è una frazione. Ah, ok. È un quartiere, nel senso che comunque ha la dimensione del quartiere. Più che, certo, della frazione, insomma.
0: No, perché nel 1985 con mio fratello, quando facemmo il primo numero di Snowdonia, la fanzina avevamo fatto, eravamo andati a beccare vari gruppi, e poi per il numero dopo avevamo fatto uno speciale sulla musica dell'Emilia Romagna.
1: Sì,
0: e quindi avevamo girato un po' di locali, eravamo andati a beccare anche la Magalotti, dove lavorava, che lavorava in una discoteca
1: al Cocorico, sì.
0: E poi eravamo andati dai Scemi in Borsalino, e li avevo aiutati anche mentre facevamo un concerto performance in una cascina che io dall'alto buttavo, in un certo un momento buttavo dei foglietti che erano i foglietti dei calendari, queste cose così. Poi eravamo andati a trovare Giampi Velena al vecchio centro dove c'era l'Attack Punk, che era sì, dove c'era una delle porte di Bologna. E quindi fra le varie cose, i vari nomi dei gruppi, Sip and Daniel Boys, eccetera, eccetera, eccetera, avevo sto ricordo che a Pinarella di Cervia c'era qualcosa. Tutto qua.
1: Sì, c'è stato qualcosa, non so se non so di che valenza, però sì, c'è stato qualcosa. Poi, quello che c'è stato comunque è sempre durato poco.
0: Ah, ok.
1: Perché l'anno successivo poi cambiava, insomma, quindi sempre c'erano, succedevano cose, però come tu ben sai, in quel periodo le cose succedevano, magari erano, come dire, potevano cambiare la vita, perché duravano 3 mesi, dopo c'era qualcos'altro l'anno successivo. Certo. Il tempo era molto più scorreva tutto in maniera molto più veloce.
0: Ah beh, se pensiamo che da fine 70 fino all'85 abbiamo visto gruppi, generi, di tutto un po'. E poi nell'85, quando anche le major hanno scoperto che questa roba vendeva, purtroppo i gruppi hanno fatto in modo da fare già la loro musica più commerciale.
1: Sì, sì, esattamente.
0: E lì poi è successo il disastro.
1: Sì, è successo che comunque, cioè, il break even è stato probabilmente, per quanto riguarda il mondo della dance e del club, è stato la house music, che è stata l'ultima innovazione. Sì. E poi dal 90 in avanti, diciamo che abbiamo avuto solo del revival in tutti, da ovunque, sempre.
0: Sì,
1: le cose migliori sono successe, comunque le cose fondative sono successe fino ai primi anni 90. Sì. E poi dal 90 in generale c'è stato un rimescolamento di genere, di cose, però diciamo che i germi erano già stati, erano già recuperabili ancora prima. Cioè, forse l'ultima cosa, forse l'ultimissima è stata forse il trip hop, o comunque il mondo legato penso a Massive Art e cose del genere.
0: Sì,
1: Tricky è stato un po' forse il momento più, l'ultimo momento di creatività per certi versi. Cioè, però anche lì si andava a pescare, no? Certo. Con i sampling, quindi, però da lì in avanti, diciamo che ogni anno vediamo cose che succedono, che però chi ha una certa età le ha già sentite, vissute. Certo.
0: E visto che abbiamo parlato degli anni 90, andiamo a sentire un pezzo degli Holy Hole, ne parliamo dopo di chi erano, da una release digitale appunto presente nel catalogo della Noia Records, unreleased globale 93-94, e noi ci andiamo a sentire il pezzo intitolato Raga.

0: Ed eccoci qua a Music to Play in the Dark su Radio Blackout 105.250 e in streaming su www.radioblackout.org. Siamo sempre con Alessandro Piatto della Noia Records e poi anche di due progetti dei quali parleremo a breve, e siamo arrivati agli Holy Hall, progetto di Bruno Magnani e suo fratello Davide Piatto, che durò un paio di anni, quindi 93-94 dicevamo.
1: Sì, questa è stata una cosa, uno spin-off di Noia per certi versi, quando appunto Noia, per motivi contrattuali e anche per motivi, come dire, anche di interesse o comunque musicali, non potevano più fare quello che le loro, non potevano più fare le loro cose, è andato via questo tipo di progetto qui, che era ispirato da quello che stava succedendo un po' attorno a loro. In quel periodo lì, sia Bruno che Dario ascoltavano molte cose dei System 7, il gruppo di Steve Village, dei Gong, tutto quel mondo di trance, dub, per certi versi ispirate anche dal sampling di etnici, no? di cose comunque che erano in quel momento lì, erano un po' tirate, erano un po' ai margini. Quindi quel tipo di interesse lì ha scaturito a una sessione di studio per la produzione di questi brani qua, che appunto sono stati registrati nell'arco di un annetto, più o meno 6 mesi, un anno, però non sono mai stati pubblicati, perché nonostante i loro contatti, insomma alla fine non hanno trovato la casa discografica, ha fatto anche un viaggio a Londra, insomma hanno cercato di trovare qualcuno che pubblicasse questi brani, però non è stato possibile farlo, per cui sono rimasti lì fermi. E ad un certo punto, poi, come dire, sempre per il gusto di dover testimoniare le produzioni, anche quelle che non avevano trovato anche esito positivo negli anni, ho pubblicato quel disco sia in formato digitale che anche in cassetta. La cassetta è stata stampata in 50 esemplari, che è stata sold out in poco tempo, e gli Holy Hall comunque sono quella roba lì, nel senso che diciamo che sono in Noia più o meno, però con queste influenze asiatiche. Che di sampling estremo, stiamo parlando poi appunto del 93, certo. Quindi diciamo che ancora è abbastanza complesso fare quel tipo di lavoro lì.
0: Certo.
1: Però diciamo che questa è la testimonianza della trasformazione che sia Bruno che Davide in quel momento lì avevano subito con le influenze, soprattutto legate al mondo dell'elettronica inglese.
0: Certo. E invece adesso passiamo all'oggi. E cose che ti riguardano direttamente, perché parliamo adesso dei 10 grams. 10 grams, intanto noi ci andiamo a sentire, giusto per sentire di cosa stiamo parlando, ci andiamo a sentire un pezzo da Space Lab e ci andiamo a sentire Devious.

0: Allora, dicevamo, 10 Grams e le cliniche è uno dei due progetti attuali che ti vede coinvolto con tuo fratello.
1: Sì, è quello che è nato, come dire, già da qualche anno, è quasi un decennio più sì. o meno. Ed è nato nel momento in cui sostanzialmente ho abbandonato il mondo della dance, tra virgolette. Comunque mm-hmm. Sia io che Davide abbiamo prodotto musica per discoteca, nello specifico techno, però diciamo che comunque al di là delle etichette era quello lì l'obiettivo per un po' di tempo, sia per come dire, legata al lavoro, comunque le bollette bisogna pagarle, cioè, e poi anche perché per certi versi ci poteva anche piacere, però esaurito quel tipo di lavoro lì, per una serie di motivi, sia anche di sopraggiunto limite di età per certi versi, per una serie di cose, abbiamo dato un po' sfogo all'idea di poter fare della musica elettronica, comunque della musica come ci poteva piacere, senza dover avere necessariamente dei riferimenti o comunque senza dover avere delle tipologie di genere da seguire. Per cui abbiamo fatto questa cosa abbastanza così, in maniera molto alla vecchia, nel senso che senza seguire delle direttive, sì. E abbiamo iniziato col primo album, dove dentro c'è un po' di tutto, molto miscelato, diciamo, sì. Si possono trovare delle cose, magari possono ricordare i Boys of Canada e altre cose magari che possono essere più legate a musica tedesca come noi, altre cose che magari sono più legate a Techno Detroit, quindi abbiamo cercato di fare tutto quel tipo di mondo lì, però senza dover rimettere, come dire, mano a dei generi, cioè abbiamo fatto qualcosa di nostro ed è partita. Poi ogni album, ovviamente, ogni disco è un mondo a sé, quindi le sonorità che si trovano nel primo disco non sono magari nel successivo singolo. Quindi abbiamo fatto cose molto slegate sia dal punto di vista proprio della, come dire, del genere, ma anche proprio dell'obiettivo, se non volevamo avere essere riconoscibili per certi versi, ma più che altro fare dischi come si potevano fare una volta, nel senso che comunque ogni volta che fai un disco fai qualcosa di diverso, non rifai lo stesso brano sempre.
0: E noi quindi questa è qua. Ci andiamo a sentire adesso come abbiamo fatto prima, dei clip, diciamo. Intanto poi in sottofondo terrò anche i vari pezzi. Noi andiamo a sentire dall'ultimo album dei 10 Grams, Cult of Ignorance, Mind Sprints, il pezzo che lo apre.

0: E rieccoci con Alessandro della Noia Records, dei Tengrams e poi anche di un altro progetto del quale parleremo adesso. Tengrams Cult of Ignorance è l'ultimo album che è uscito anche in vinile, però è stato un parto un po' difficile, se ricordo bene, il vinile.
1: Sì, sì, il vinile è sempre molto difficile da partorire, nel senso che comunque sì, ci sono delle dinamiche che sono, insomma, abbastanza poco aggirabili, perché non si ha il controllo della produzione, non si ha il controllo dei costi, diciamo che comunque sia per un'etichetta che fa come la mia cose hype nel mondo dell'underground, comunque delle nicchie, essendo una label un po' fuori dall'ordinario dal punto di vista lì, è sempre difficile sia vendere i dischi che anche produrli. La produzione ovviamente è quasi, come dire, sempre vittima comunque nelle mani di cose che non si possono più determinare, perché possono succedere magari dei ritardi di mesi o addirittura di anni, della lievitazione dei costi, quindi diciamo che è sempre molto molto difficile riuscire a programmare qualcosa che abbia a che fare con la stampa del vinile, soprattutto in questo periodo qua. Certo. Quindi tutti i parti, tutti i dischi sono un parto travagliato. Quando si fa un disco in vinile si sa dove, quando si parte non si sa mai quando si arriva, diciamo che è un po' un casino, insomma, detto in parole povere.
0: E invece adesso passiamo all'altro progetto che ti vede con tuo fratello, Mono Han, e noi ci andiamo a sentire un estratto dall'album Below the Waves, Contact Light.

0: Ed eccoci qua, siamo quasi alla fine praticamente di questo speciale sulla Noia Records e parliamo dei Mono Han. E sentendo, nonostante appunto le persone che hanno fatto i due progetti Tang Drums e Mono Han siano le stesse, le atmosfere, almeno quello che ho percepito, mentre Tang Drums appunto ha come riferimento quello che dicevamo prima, la techno, il mondo della dance un po' più particolare, eccetera eccetera, nei Mono Han io ci ho visto molti riferimenti anche nella New Wave o nella New Wave elettronica degli anni 80, perché per certe cose mi sembravano dei pezzi dei Human League senza voce un pochino.
1: Secondo certo, te? Secondo me è centrato l'obiettivo, nel senso che abbiamo fatto, per quanto riguarda il discorso Mono Han, siamo partiti da una, come dire, da un mood diverso, nel senso che volevamo comunque occuparci di sonorità che erano le nostre, che non avevamo mai più utilizzato, perché comunque sia tra l'81 e l'84, più o meno quello del 85, quello del mondo dei Mono Han, quel tipo di suono lì l'abbiamo usato per fare dischi, poi mai più, nel senso che comunque sia non era più sia il modo di produrre sia il modo di utilizzare determinate sonorità non era più entrato nella nostra palette musicale, per cui ho riacceso tutto, perché comunque abbiamo ancora gli strumenti vecchi, sì, che abbiamo riacceso la DMX, la Lindrum, tutte quelle cose lì, e abbiamo fatto il disco praticamente utilizzando pochissima tecnologia contemporanea, e abbiamo utilizzato quasi in maniera, come dire, filologica quel tipo di strumentazione lì, anche con i limiti ovviamente,
0: certo.
1: Quindi abbiamo accettato anche quel tipo di sfida, quindi sia la composizione che l'arrangiamento è stato fatto tutto quanto quasi tutto a mano, diciamo, poi registrato nel computer, però l'idea comunque era quella, quindi di avere una post-produzione molto leggera e una pre-produzione abbastanza difficoltosa, però comunque sia legata proprio al limite fisico delle macchine, per cui diciamo che abbiamo avuto questo tipo di idea e abbiamo fatto un paio di dischi così che adesso continueremo a farne. È molto diverso rispetto a quello di Tekken, solo perché sono due mondi diversi. In uno quello di Mono Han è un mondo limitato, tra virgolette, nel senso che comunque sia si interessa quel tipo di sonorità e tecnologia lì, tra l'80, 81, 84, 85, e dal di lì insomma cerchiamo di pescare. Invece con Tangrams siamo liberi di far tutto, quindi diciamo che rimescoliamo le carte in tavola, però senza grandi, oddio, senza degli obiettivi stilistici, mentre invece con Mono Han abbiamo proprio quel tipo di roba lì, insomma.
0: Certo.
1: Il nostro obiettivo è quello di andare a ripescare quel tipo di sonorità.
0: E invece adesso, vabbè, la domanda finale è il futuro della Noia Records o dei progetti tuoi?
1: Sì, il futuro è incerto, a parte gli scherzi, comunque sì, stiamo facendo il disco di Mono Han, mi è molto dilatato nei tempi, quindi stanno uscendo dei remix, uno degli ultimi lo abbiamo realizzato per Fred Ventura di Milano, e quindi diciamo facciamo delle cose in maniera molto centellinate e ci stiamo lavorando. Il disco di Tangrams è quasi pronto, fra virgolette, perché aspettiamo ancora delle ultime collaborazioni che abbiamo fatto con cantanti, quindi diciamo che Tangrams è tutto cantato, quasi tutto cantato, e questa è la grande novità.
0: Certo.
1: Finora abbiamo collaborato su due brani con Scott Reiser dei Units, che è una band cult del periodo Wave, primi anni 80 americano, e abbiamo collaborato con G. Deluxe, che è
0: mi ricordo, aveva fatto anche qualcosa su Ersatz.
1: Sì, anche lui aveva già collaborato tanti anni fa con un brano che era finito su una raccolta con un nome abbastanza particolare, che era Raymond Berry, il brano della TV Night, e quindi abbiamo fatto fare un abbiamo un lavoro con lui, un canto con lui, abbiamo una collaborazione con Arton, che è un duo bolognese di, come dire, che fa delle cose sempre nel panorama della musica elettronica molto divertente, molto bravi, e stiamo aspettando di completare la collaborazione con Johnson Righeira perché ha collaborato su un brano. Mm-hmm. Quindi diciamo che sarà dal punto di vista musicale sicuramente una sorpresa.
0: Certo.
1: Perché noi finora abbiamo sempre fatto cose dilatate dal punto di vista, come dire, delle sonorità, per cui invece qui andiamo a rimettere mano per certi versi al primo periodo dei Noi, quindi ritorniamo un po' al mondo della musica elettronica, Electro Crash, comunque il mondo lì, diciamo che più o meno le sonorità sono quelle, però con delle upgrade divertenti. Adesso credo che più o meno la data di uscita sarà insomma verso dicembre. Okay. Questo è il periodo in cui doveva uscire a novembre, ma siamo un po' in ritardo.
0: Sarà solo in digitale o anche formato fisico?
1: Sarà in digitale e in CD, perché il media vinile in quanto tale ho deciso di abbandonarlo tutto per tutto, perché non è più, né dal punto di vista, come dire, di ritorno economico, certo, perché l'etichetta deve pensare anche a quello, e neanche più come i tempi, perché
0: no, ci sono le major anche che imballano gli stampatori.
1: Sono pochi stampatori nel mondo e ci sono tante major che hanno un catalogo fermo che possono fare, che possono monetizzare con la ristampa in vinile, per cui diciamo che per stampare un disco mi servono dai 8 mesi a un anno, perché prima di me c'è il Clapton, certo, i Doors, quel tipo di roba lì.
0: Adele aveva stampato 500.000 copie, non mi ricordo per quanti mesi hanno imballato tutti quanti.
1: Infatti, questo è quanto. Mentre invece ho trovato, come dire, il formato CD ancora attuale per certi versi, che comunque diciamo che soddisfa sia chi vuole un oggetto, certo, perché comunque la musica è bella anche averla fra le mani, non solo ascoltarla, e quindi mi sono trovato abbastanza bene. Abbiamo stampato già un CD con Monoan tempo fa,
0: sì,
1: che è andato benino. Stiamo parlando di un numero limitatissimo di copie, però diciamo che è un formato col quale ho fatto pace, perché certo, per tanti versi l'ho odiato.
0: Io lo preferisco.
1: Infatti,
0: anche quindi, perché c'è il limite fisico del vinile, che in ogni caso e dipende anche tanto da con che giradischi lo ascolti, la testina, certo, tutto quanto, ma a parte quello e le frequenze non dà lo spettro di frequenza. Sì, dicono che il suono è caldo, ma ti credo, perché fino a, più di tanto non va in là con le frequenze, quindi fa quello che può.
1: Il vinile ha una, come dire, subisce un hype immeritato,
0: insomma.
1: Però sempre di hype si tratta,
0: certo. Poi adesso iniziano a costare più di 30 euro,
1: infatti diciamo. Ciao. Che non è un media che, come dire, più che altro è una cosa che non serve molto alle piccolissime etichette discografiche come la mia, perché ritorneremo comunque a una specie di diktat se seguisse il vinile, perché comunque per avere una distribuzione su vinile adeguata devi comunque avere delle caratteristiche musicali per le quali il distributore sa di venderlo, e quindi diciamo che insomma si riproducono gli stessi sbagli che sono riprodotti con il periodo dei major, però
0: che fanno morire poi i gruppi
1: esattamente, per cui se mai ti capita, ovviamente devi essere, se fai vuoi pubblicare i vinili, devi fare un Italo Disco Maranza, perché quel kitsch trash piace ai paesi, come dire, del nord Europa. Se devi fare qualcosa legato al club, devi fare quell'house Detroit che piace quel tipo di nicchia indie, cioè è un giro abbastanza assurdo, per cui si replicano proprio tutti quanti i classici errori,
0: certo,
1: della discografia vecchia, insomma. Solo che prima magari si parlava di

Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte.
Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutti.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti.

Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.